0: Di Bernardo Storace abbiamo ascoltato Passacaglia sopra a la mi re, Cécile Mansuie, cembalo.
1: Franz Schubert, An die Nachtigall, di 497. Trascrizione per soprano e arpeggione di Henrique Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.

0: abbiamo ascoltato An die Nachtigall di 497, trascrizione per soprano e arpeggione di Henrique Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.
1: Vincenzo Bellaver, toccata del primo tuono. Francesco Saverio Pedrini, organo.

0: Di Vincenzo Bellaver abbiamo ascoltato Toccata del primo tuono, Francesco Saverio Pedrini, organo.
1: Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werke Verzeichnis 370. Adagio, allegro, largo, allegro. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkeverzeichnis 370. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo. Ludwig van Beethoven. Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

Gabriel Fauré, Noël, opera 43, numero 1. Cyril Dubois, tenore, Tristan Raes, pianoforte.

0: di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato Noël, opera 43, numero 1. Cyril Dubois, tenore. Tristan Raes, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, suite in La minore, Bach Werke Verzeichnis 818. Allemand, Courant, Sarabande et Double, Gigue. Cembalista Pietri Jan Belder.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Suite in La minore Bach-Werke Verzeichnis 818. Cembalista Pieter Jan Belder.
1: Johann Georg Pisandel. Concerto in Re maggiore. Vivace, andante, allegro. Orchestra Freiburger Barock, diretta da Gottfried von der Goltz.

di Johann Georg Pisendel. Avete ascoltato? Concerto in re maggiore. Orchestra Freiburger Barock, diretta da Gottfried von der Goltz. Robert Schumann. Sinfonia numero 4 in re minore, opera 120. Ziemlich langsam, lebhaft. Romanza, ziemlich langsam. Scherzo, lebhaft. Langsam, lebhaft. London Symphony Orchestra, diretta da Joseph Cripps.

di Robert Schumann avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120. London Symphony Orchestra, diretta da Joseph Cripps.

Rai Radio 3 Classica. Johann Sebastian Bach. Ouverture, seconda, in si minore. Bach, Werkverzeichnis, 1067. Ouverture, Rondò, Sarabanda, Bourré, prima, seconda e prima. Polonaise, double, polonaise. Minuetto, Badinerie. Bach Collegium Japan. Masaaki Suzuki, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki direttore.
1: Anton Bruckner, sinfonia numero 8 in do minore, allegro moderato, scherzo, allegro moderato, trio, langsam, scherzo da capo. Adagio, feierlich langsam doch nicht schleppend. Finale, feierlich nicht schnell. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Günther Band.

0: di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Do minore, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Günther Band.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 1 in Sol maggiore per flauto e orchestra K313. Cadenze di Josephine Olesch. Allegro maestoso, adagio non troppo, rondò, tempo diminuito. Josephine Olesch, flauto. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in sol maggiore per flauto e orchestra K313, cadenze di Joséphine Olesch. Joséphine Olesch, flauto, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, D-125. Largo, allegro vivace, andante, minuetto e trio, allegretto, presto, vivace. The Hanover Band, Roy Goodman, direttore.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buonasera, un buon scutasura che sta seconda edizione del notiziar denche vender a Iot de me. La procura regionale della Corte di Cons del Venet ha inviato via in residence per un possibile dan erarial causa dalla pista da boba cortina da un pezzo. Del centro dell'organo di controllo la consegna della pista da bob sottoscritta dal Comune Cortina, dalla Fondazione Milan Cortina e dalla Simico e Dans in Lange al Portoi venne fuori dalla consegna della pista medema. La magistratura le donne resi fuori se i problemi si sono tutte fuori per colpa della gestione dell'impianto in Dena i Olympics o se i rasa dante la gares. Simico, la società che realizza la struttura per i Jeux Olympics Milan Cortina 2026, ci è scritta alla magistratura contabula che venirà fat fora, venirà fat lum a desmostà che le smoserà che venne fatto tutto con trasparenza e in una giusta maniera. La società declaria che per i dance di fora i corsi non venirà a ciarire su a Simico, ma i cognerà venire sia su dai responsabili diretti al do della legge. Che era nascuta ufficialmente l'inchele una della Maori al TED del CHAM dell'AT a livello italiano. Tra i 1.100 aziende con 750 dipendenti e 275 milioni di chili dell'ADA l'URER ogni anno. Che il numero della cooperativa Neva nascuta dalla Unione tra due realtà Maori del Sud, la Mila e la Brimi. La riunione d'inciarie della Mila approva anche la fusione con Brimi che ha già dato il benestare alla fusione da Velti. L'assente storica resta in Ant Busan, Persenon e Brunec. November veduta al personale e l'Uran Adum si spragnerà di ciampe trasferenze dalla confezione alla amministrazione. Il mondo della latteria svede bonei e la fusione per intanto venirà pa in Ant 70 centesimi al litro del latte. Fer conoscere a un pubblico più ampio la ricchezza letteraria della comunità linguistica di Grisons, di Ladinza Dolomites e del Friul, che è il fin del Festival della Poesia Alpina, la sua seconda edizione, e che vente in un chiedo man a Persenon. Per non sul post l'era Martina Rier.
3: Da mi valeda, me lieta d'ingrer, coc erz ni acis concedreda. Fe traduzions? Il soffle un vent contraire.
4: Ruth Bernardi è d'entre l'autore partecipante alla seconda edizione del Festival de Poesia Alpina dal Didanquai. A ella si conosce gli altri autori ladins, romanci e furlans, o il vester scute da su, in c'è da d'ora da Simon linguistic.
5: Noi vivons del Sud Tirol, sono del Sud Tirol, e perché il belga, cioè i tudaggi italiani, i duci altri al Didanquai, posso intendere, leggere le nostre poesie.
4: D'entre gli autori si è in c'è il romanci Leo Tour.
6: In turist tu richies fa la petta, io do gli forte sta, scolz autres de vos elle reche.
4: La seconda edizione del festival vuol auze ora l'importanza della traduzione letteraria, l'an va de trop de plus, come de mater jurimas den autra rujneda, spiega Leo Tour.
7: Die Übersetzung ist sehr wichtig für mich, das ein bisschen auch, weil man als Prophet im eigenen Land kommt man nicht so gut an. Und dann wurde ich übersetzt und dann bekommt man im Ausland, in der Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich, Italien Aufmerksamkeit und dann wird man auch wichtig für die eigenen Leute.
4: Dagni doi distel festival porta kinders poeci poetessas da Grigions, la Ladinia e dal Friul danzi poesias.
1: Un alpinista del 32 anni la sa ferita senin che sul pronto mesi su un frea e su te da giù per un centinaio di metri in una clavegna di ritorno alla via Ferreda Tridentina alla Pisciadù a circa 2.600 metri di altezza. La ela della Repubblica Ceca l'è stata meneda con l'elicottero dell'ospedale de Busan, non l'è in pericolo di vita. Sul posto gli uomini dell'aiuto alpin e chi della finanza. E a Tamion le venu presentare in che domenica il libro dal titolo Flora de Fassa pubblicato dall'Union di Latins. Il libro è il risultato di un gran luriere in recida sulla botanica che tolite 600 fito in omes, 600 in omes de piantes, erbes e fiores. Un luriere per via dal materiale de Marco de Thomas de Pantalion che la rincura alla perdere la erbes da medesina. Da posta sono taite che il di Alberto Chiocchetti. Nives Iori, che era già stata do alla pubblicazione, la bula con collaborazione della Fondazione del Museo Civico del Rei per la impostazione scientifica. E che ho finito questa lezione di notizia al passone alla programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta su cultura, art e musica.
8: Der Mond vor Plupit lag dort, in Deutsch ist es mehr vor der Plu, und lag Nabina, Dlong, Lam, Dema, Buteigs, Kum, Dema, Furnimant, il important, denn es ist la Tradition, la Lia, dal Guant, la Gardeine, ihr la Lia, geport ein Hand, gespensier, la Trocht, in apert de nostra Storia, in apert de nostra Cultura, welk den Portant, da Mantani, in der Porte ein Hand. Na Bonasera, vedisch Simon Moroder. In stadi alla lia guanta la gradaina d'ortigiai a bulo si sente la generella e bulo cogeon da tifena valguna domandas alla presidenta Patrizia Kelpaz, all'ambol d'ortigiai Tobia Moroder, alla consigliera Ivone Ponza, al cassier Silvio Stufflesser e a Nadia Moroder, che scruzza del posteore alla trochtes per la lia, Silvio Stufflesser, il cassier, non c'è importante, già che la lia Musa saman angestimne i konch. Kostalapa, kui konch, chuna zipa la majra speises, ke voist vostalia.
9: La majra speises jetzt kurkalas ke adrom per dertresu i guanch, per compre nur fpech, nuova pintas, per avai for i guanch a puntin.
8: Lina lia ke a trups kumambri, u lak vang pona fat trup attivita, imagini ke zang autra speises, I kann verstehen, dass man in der Agiaega.
9: Sì, sembra un altro spese, d'entro l'altro abbiamo su Agustè, come ambri, donna manifestazione, domani dai Andli o la Segra Oncinante. I tre hit tirons d'entro il dut dalla man pubblica, una bella fetta, l'azienda si dà un bel contributo, e anche banche locali si dà un contributo, sosteniamo anche l'ora della nostra attività.
8: Nadia Moroder, se cruzia de un presteore, la trochtes, pra la lia, ist so wie schade important, ja que un bancai que a si trochta chesa, que van forbe la jani, mal li fore no gent magari nova, que vula sa prue, mutons o mutans, que vula sa gicula trocht, i però i nani an la trochta chesa, perché al posi uniclot santa la lia.
10: Que li trot, déjà si que m'aj rapert la gent, nania la trochta chesa, perché el van un grum a slam presteore, dans tal dout mutons. L'an passé, il y a eu un groupe, son bande de contents, et je pense que je suis un groupe. Un groupe de trots de Christiora, de Pitli Moutons, à la Pitla Moutons, fin à la lava d'août.
8: Vous avez eu un bon jour, comment vous agissez, qui est pour Unicang, ou quoi?
10: Si, nous commençons en mai, à 20 mai, je commençons le premier. Nous sommes fort le mercredi, les premiers trois mercredis sont le Doms d'Ianga, Pitli Moutons. A ciò che mi sono aspettato in questa sera e da sera sono anche dai 20 di me in po' dalla 8 a mezza alla 10 da sera tutto il dinista per tutto sono stato forte il mercoledì
8: non vanno sono prestore una trocht già che vuole fare una lia ma già che vuole anche su questa tradizione che ho detto che un po' c'è persone c'è cittadini vanno pa
10: dans tal dut van samman kai kan tres agricola trocht kai tisabella mantenis sur la tradition un coup rougné un coup l'autre trups japa la way de agricola trocht kan ki vaish magari na tel defilé da i posti je marcas de mso vazan samibel i pana vani me fungi
8: li grand lourdo via aja samman musse ne de tni kont de dut i avai dut bella lorden ma da lorden de taputsne chinans kuntat ma pour kok lamentais aji gratis sai zarnia saula ma li ekso bon lourdo via spadishila
10: e no son de trex crucion del magazine son yei katrin i hana il y a un grandissimo lourmo sidi Jacques Mousson fort chalé de fait d'or pitch commence. Quand la trottrue de revirs, Mousson chalé clayban schtoka. La trail à mode à Pailneo, de conche soutec. Pochalong me font doute l'univers, qui est doute à poste non pour la danchuda. Et chic manche à la chong me font pas fait d'or.
8: Jacques Natel trott a un grandissimo valor, un grandissimo coste.
10: La trocht a un grandissimo valor et que le chalons fort de tidia à la jeune quand ils vont à la trocht. Qui doit s'aider à aller le sou, à chaque que j'ai mis en tête dans une idée que je me suis traité comme un aur et la tresseur comme la grâce et comme stolz comme une dish.
8: Il m'a répondu à fait que plus ou moins qu'on a un perte le conseil de la lia quand elle a gagné d'autres déjà. On a dit que Kstang est ce programme avec Charles Important que vous avez fait de neuf la plata web, la plata. Internet ou la douche pour chaler ici, c'est aura trop informations la lire.
11: China nous ont dit que faisons la plate internet nouvelle. De gardien à la firme la pièce de bande et l'ingration. Par cash et nous demandons samban anga doute à la gente que fais perd la lire dans tel doute les géniteurs ou les parents de qui que fais perd la lire des extérieurs. Qui guanta la gardaina, si fes bel foto, de details, a ciò che pudon fecsta plata nuova, test ons bel, smancia mon alguna fotos e videos, e ratic pona pudons pitena bella plata, kempong pona chalesu e fonings.
8: Sulla plata web, vai giungan cocon stira saura, se calina cosa ratis all'importante. Linie tan sorrida, jo no us ai, no un po' più sorrida, jo que linie tan complicada, ma tresaura na grande spitza, si, sa drol trop schwarz, que mo sa gi dan provia a xic stoca, jo que no rompo la stauxa i ratica gi anga velc que va mostrar la plata.
11: Si, per un tant ons da mostre su fotos su la plata, i in valguna omas sa... Da mandat d'un video que la clivang mostra avisa qu'on tira saura var per var la grande spitza o anche tutta l'altra trocht i calcialons de fe.
8: Bona vinci, bon laur e bona fortuna e sprong trop schwarz c'è l'extra plata.
11: Si, de gran gabo.
8: Greta Musser, la lia Tourism durch die Jai, rate ich Laura Stratban adum, kun la lia di Guanstal la Gardaina, jacque Matthijs Belayani foragi troppa manifestations nimper.
12: Si, na son na bona kun la oration kun la lia de la Trochtes, nia me ding sta mangel de vieren, na son ding sta vor deutsch filetes, das seira kun la Trochtes, tressel rayon da JAP, yanga de vieren, on na collaboration kun ai da la premiation da la Gargeda de Copa del Monde. Ich stange dalla Fiaccola Olimpica che fa valguna trochtes le proia fa una gran paruda e ringrazio per la buona collaborazione.
8: Nate trocht si fa bella e turis e che i crua d'ora che ti salmo più bella già che le proprie sec che me ne usam sec te scialli d'extra e perché il ratiban o immagini che la gente che ruotlo a fe la feris ti ce la con le grazie.
12: Sina ist eine bellissima Trocht, tutta la Trocht, da la grande Spitzen ging dein Neunisch, Fischkog bildet vor einer Gran Paruda, und ein Kompliment, la liat la Trocht, die vor dann grum, gewackung la Trocht, und Kölns Fisch na Grangle Grütze.
8: Lia Gwanz, da la Gdaina, klo durch die Jai, und abu plajai, da war ein la Boltobia Moroder, pra la Sinteda Generella, wo es trat ka l'argument. Très important de quelque la gente sacang jiva ora de gardaina et roa truc con trop à cause qu'on show maniat gardaina et chila yang knosta trocht hier de da tambela
13: chez un salt cache de cour une de quelque caractéristique knosta gardaina und la le nos artisans que marcadans chez jitch ora pour mont belt ultime chantaneyes au do causes que le reste sud tirol no centre harmonie du pouvestre. Jetzt ist allerdings la ganze Idee de Boulzang, Sterzing, Bourneck, Povest, mit ein bisschen Lusch und so von Zugur Monia Djaurin Schiller, Almont, Saura, Alpran, Roange, Jouvier. Und la weit klar, abun l'artisanat artistik, kaua kontatsch, mpua Saura dutel Europa, e pona pluin antanga, gebang Saura al Mervia, Tl'Amerikas, kaji erzeugt, das ist interessant, de nostra Storia, de nostra Kultura, de nostra Particularita. I samma kanken var det viatskade det den på formen skillen måste tal för pejatsik måste tal per la kort måste tal per kostas knau du I måste tal per en tod kultura di post la knistai så den är sån arkitektura exempel partikulär la villas del 1900 den nyan stil typisk dat lok för var person tal dan gestrambaries mak det dan koi den sån nyan plupen sedemetska verspert de den nostra identità un element la tracht kwand der lonska pro stoff knatout da ki sau la in Klauta im Fall zu den Ausnir. Ich kann ja zeig de Bälle, ich kann ja mostram pur, ke gredeina es fabel. Aber nur als seh, da wir da al restl Monti satopea de Bälle kossos, da Ora de Ka, ich kann ja zu kurz zeig, de Schalli Bälle de importanti partikulär.
8: Dann schi da Ora, mschreis, gie a Truppa, sind etwas Generelles, und man scheiß, mei, ja kann ja klar, la dia da Trocht, dia da Guanta la gredeina, ich rate, welk de Bälle, a Jacques, war ein Propi, Portar in hand, da Generation a Generation, kasta Tradition, kasta Cosa, que menaus lo.
13: Sì, in generale, la Vampu, agi della Generals, po Vampu, Gianni, forna occasion, prun pare a conoscere per l'attività, la lesa, lo io, il proprio Scilla, che sono sta troppo anni in dolaut, fuori noi, lo bang angeschic, assessor alla cultura, già che gli può anche tmiciam de competenza, perché gli è il moplo importante, aves presente, anche già tempo pe, un po' cic succede, che il ciam della cultura, te non lo che gli anche, lo bang pittel sani de rispetto, de riconoscenza, de vir, de chi fece attività per la band, la lesa, già che alla fin savons, che noi luoghi vivi dentro al dutto anche l'attività culturale fatta di volontariato da un gruppo di volontari che c'è di bello anche c'è una particolarità che è di Südtirol ma ti credo in un po' più che ora di qua e che fai credo in e urti già dentro al dutto luoghi che li ha di da qua.

0: Patricia Crepacy, Bella Pluaninka, la presidenta de la Lia Guancha Lagardaina Claude Urtijai, Nativita, que slasha, je ne peux pas dire la Udaï, à Jacques Mamtoji, trop à manifestation, sont en doute l'insta.
1: Si, sont chali contents, que la gente fait pia, banjan, que le guant de Lagardaina, et qu'elle nous fait une grande grâce, et se joue dans la gênante de notre nativité, samman et la generelle, pour un moment où la confèche une bilance de chaque stade, et pour qu'elle per fortuna l'an passat a topert unie de per la gran manifestacion de 35 a 45 persones i cal ie propi una gran grazia per nous i anche per el festival adin fas de 55 de salva d'Urtijai i cal ie anche bel a livell de Valeda se sosteni d'antre la lies i Sambang pudon anche tolla generella kok moment ulake un presentere in all attivitäts da gstan. Per kall tion dat per un program a la gent ki unida an koi da sera, per spiege kas kumtion l'attività kun la domania da Jandli, ai 7 de juni, posara la segra, ai 5 de luggio, i don provia anche un anche de filet da sta sera. I per cal il for bel la gente interceda i le famiglie con piti motons che vuole no da mandè co clie pa da sforni col guanta la gadaina che stanno le sang anche rinnove la plata web a una maniera che un po' più sauri c'è lì anche col fonin i che c'è un gran laur i son contenti con la fortuna di aver sostenuto di consigliere e anche più persone che sa da qua per s'ajudare a fare questo gran lavoro.
0: Le persone sapevano che le famiglie sentire sono che vanno con la trocht, per e l'oma con mutons e mutans. E la tica l'anzica di bella, già come vedi che la trocht è prodotta una famiglia. No, sapevano che un'inaina giunga in piccoli mutons le tutta una linea di trocht per un'età.
1: Sì, c'è il prala di filetta di nozza, c'è un grum di trocht differente. La fortuna è che più famiglie hanno interesse a agire a Dum con i piccoli motons per una defileta, per una bella occasione particolare, o l'examen di resta anche una bella corte fotografia, ma per noi è tanto importante che il più possibile gente impara che si fornisce appunti in quel guanto alla cartolina. E perché è che c'è l'importanza che possiamo debattere il sapere podon mantenir a questa maniera la nostra identità e il nostro patrimonio culturale.
0: Ai dit sentana sentita che rati nainis e una della perte di giorno della trocht che manaccia di produda ma urti già iesima.
1: Sì, noi sono fuori a bui nainis e anche sono persone che vanno con la cazzina blancia di lana che io pono il guanto alla gradina di nainis e che è anche una figura da noi importante, perché è proprio che ha la vita alla famiglia da là che pone io nascio i mutons, i nipoti, tutto. E perché è il forbello che anche è la grazia a sfornire con questo guanto della gradina.
0: Con la grande spizza, e per che la come si dice, la trocht più bella che la piccola mutans, ma io rati che lì una la trocht che vuole impegnare da sang che la varina tauta che io potrei leile giovnes.
1: Sacans forniva anche la mutans giovnes col carsettel e il carsettel e la roccia foscia col gomel fa prona il guanto alla domanias col tempo prona anche ureda la trocht col chapel vert per la giovnes e saman la cazzina che fa il guanto della gran festa della Umans e sono contenta che al di d'anque il anche fuori no interesse alla, al guanto della cazzina che fa veramente il guanto della Umans e è la tua opera alla gran festa e è interessante che un fotografia da Zaccano che fa mega grande spizze e dal dò tutte le cazzine. Perché è l'importanza che le sono tutte le differenti trocht, tutte le guanche della gradina ha l'importanza e è bello che le persone interessano a sfornire con le differenti trocht.
0: Una trocht è bella che c'è da us, non si lascia fare una trocht nuova che costa più di 1.000 euro Ogni tanto ho gente che vuole venire alla tocca, vuole slavendere, ma un po' anche, in caso già la scinchera, alla lia, già che vuole poi una prestazione che si trova, e vuole essere un grandissimo valore.
1: Ho una gruppa di persone che assi quanto alla gradina, la famiglia, e che vanno con noi sulla trocht, poi ho una gran gruppa che vanno con noi alla prestazione. E io siamo a trovare differenti misure e siamo la fortuna di avere un bel gran magazzino della trocht per differenti grandezze di misure di ogni sorta di trocht. E poi è la fortuna di famiglie che dicono che sono più di guni e che magari non è più montagna, sono più gente che si forniscono una trocht o anche pitch dal guanto della gradina. E poi è la dai a nous coxin kunda in aus pudon polis doctor su iles de no agent kula sam prstor ja klier ange grund su uns gent ke apich mati mancha me vel autri wo wenn i dann aus i poi ei unik adun kuna aus la manifestation si kali ange schali bel
0: is rosna de mesures song der wirs dann gent ane bester voller gent autramanter poplopitla bestrange. Immagini che anche lì hai messo per una GPA con i tempi e la chef magari misura di sfrentes che forse non è a trovare.
1: Sì, per esempio, con un po' di scelte di pittli, ma tanto l'altro anche già che lei fa per mandare e ho assunto anche per una classe a spittore. Perché lui mi dice che per esempio non fa pittli anche già che sono tutti alle spanne a mangiare il ventre, no? Si fa per assunto le grandi famiglie con troppe smutonze. E fuori in ora l'ospitalsmutungs. Per fortuna di danquei ons anche misures magres, un schilak pudong anche vai trochts pareiles grandes. I samba un kischkarsetti pitli schlvando eiles o schlie interesse eiles gemandres po samba un ons anche de plu. Ma zu gourmand lachung anche fedovel pets dalla trocht, je magari mancha o anche a già chi vanno forniti anche da san che magari col tempo servini proprio al portè, poi non ho fatto la fortuna di poter lasciare fedò vel chamaggia o vel muader o bagana che d'antriti proprio vel pezz che dovevano l'anno passato sono intendo che mancò i muadri per la mutanza di una certa età e la fortuna è che un mo è lo scusato a fare scialli bel che spiegge la trocht e perché il pudong ingegner e union avai vel pezz le pro.
0: Per un po' la dica che steiles che fesch che spiegge una certa età e li nia sauri di giorn scimpanzat launi a sicure di giorn che savai da fec che spiegge, cioè che sei che hai sagen fat un curs per fegerlande spiegge in Chinant, cioè che engel savai da fec che spiegge e sec muss ad ein ant.
1: Sì, a visa che è molto importante per noi, ma anche i prodotti della Lies, dei guanci della gradina, mantenere Schwedel Savai, a già che è un gran Savai, le troppe cose, che è da imparare, ma per un po', non sappiamo la fortuna di avere già una Eiles, un gruppo di Eiles che ha imparato. A Fegrlande Spitz campara a fecularisch, curisch e percal sons contents che anch cash savai vandatinant e schetzakai as interesse po pudons angejang van vie a unitanaus pudong ange vamat en contact con gent que savassa da un snia mo e percal jang schetzakai ula sampare a fe velpetz da la trocht que e poder se pôr vai presenças e se fornia antes com eles pensa a trocar já que chebeli ele para poder fenças na grande espiça e pôr vai lá muita que vá com que esta grande espiça e por próprio deixa se ir na grandíssima na graça pela família um pez que resta anga pela dauni por for da família
0: Ruang der Wirs Mola Generella la presidenta Patricia Krepas presenta l'Elia la trochtesla de Urtijai. Eis pudur ujnetan na sala plena irati an kalfesh le grazzan vaish klintresi grant.
1: Și el fa propi în trupa gente în care da să era tlo angă de desfărânta eta, că a familie stă via kvanștăș, duci cu un guant al ardeina, că e kva tlo odr che umans, că furnăș la mutans, oi mutans, și prnauz el samban bel avai na gran grupa de gente kva cu guant al ardeina, așa că prona și la sbaraton jus, să cunoșon la antrnauz, ișlia angă coclistat la jauri da da muzeum, o na mostra în țaul, o postul angă da mandeța chei, i kis sbaraton pe jus. I prkel rati la noastră gran ricăța e că unii guant al ardeina de sfrânt, așa că unii e de unii guant al ardeina an autr gumel, an autr cuor, un pun autr culor de pintas, e prkel rati că sta gran ricăța ne sporta propi a capi îngă l valor că o întlo păr unii singur guant al ardeina.
0: De gra, e nans un bun laur, e una bela activitate păr că a gente da.
1: De gra, avo, e Jung, scheiß Interesse, pudeis uni dann aus a jate Informations oder mande da welke special grazza.
0: Es pudu au di Interviews des Vaters a la Präsidenta de la Lia Guanchala Gardaina Clo de Urtijai, Patricia Krepas, Alain Bolt, Urtijai Tobia Moroder, ihr Konsilieres Ivone Ponsa, Silvia Stufer, in Nadia Moroder. Ren Grazica, ich gut dazu. Mi salut e un altro riede vedi Simon Moroder. Buonasera, Duccio.

0: Il suono bello, ricco, potente, ma anche delicatissimo del violoncello Stauffer ex Cristiani 1700, uscita dalle mani di Antonio Stradivari, che in altre mani, quelle di Giovanni Gnocchi, fa davvero mirabilie, anche grazie alla scrittura di Jérôme Ducrot in questo brano. Si intitola Encore, brano scritto nel 2000 che appare in questo disco The Voice of Stradivari, che Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella l'hanno realizzato davvero pochi mesi fa per la Fondazione Stauffer di Cremona. Allora, Giovanni Gnocchi, beh, è impegnativo questo brano scritto da Ducrot, soprattutto la parte iniziale e finale mette a dura prova, con degli accenti un po' da violino zigano, no? Qualcosa del genere, uno zigeuner, qualcosa del genere.
1: Assolutamente, devo dire che appunto quando faccio una piccola aggiunta, che sì. il CD, l'album, è stato pubblicato da MV Cremona, ovvero che è una casa discografica fondata da un mio caro amico e visionario liutaio anche lui, che si chiama Marcello Villa, che da qualche anno era in realtà da più di 25 anni ha iniziato a interessarsi da un lato alla musica scritta a Cremona al tempo di Stradivari, quindi pubblicando con alcuni bravissimi musicisti musica cremonese contemporanea a Stradivari, e poi in accordo col Museo del Violino ha iniziato questa collana di CD con gli strumenti che sono esposti al Museo del Violino. Quando mi ha proposto di fare il CD per la sua collana, il primo col violoncello, io ho pensato appunto, Stradivari è come dire la Ferrari, quando uno ne parla nel mondo, è il meglio che esiste per i violini, per i violoncelli, e quindi anche il repertorio doveva osare, e questo brano è un po' un virtuosismo che è andato oltre, no? Appunto è stato scritto su richiesta di questo violoncellista, sì. Jérôme Pernaut, che aveva chiesto al suo amico compositore di fare qualcosa di estremo, di ampliare il repertorio virtuosistico con qualcosa che avesse assolutamente tanto coraggio, e infatti mette in luce lo strumento dai bassi agli acuti al questo cantabile in falsetto, che invece ha anche la piena voce.
0: Sì, molte ottave, no? In estensione, diciamo.
1: Cinque
0: ottave, ecco, appunto, quindi messa a dura prova anche proprio la struttura del violoncello, naturalmente.
1: Assolutamente.
0: Allora, cambiamo però Giovanni Gnocchi completamente atmosfera e stile, perché c'è tra i tanti brani che sono contenuti in questo disco, non riesco ad elencarli tutti, insomma, perché sono davvero moltissimi, ma c'è Wieniawski, Mendelssohn, Dvorak, Fauré, Rachmaninoff, Liszt, eccetera, Gioachino Rossini anche con la famosa L'Arme che chiude il disco. Però c'è questo brano che abbiamo scelto insieme, che è il Poem di Alexander Scriabin, così si intitola, Poem opera 32 numero 1. Poem è una parola chiave nel catalogo delle opere di Scriabin, basti pensare al Poem dell'Extase, per esempio, no? E questo è un brano scritto per pianoforte, ma trascritto, se non sbaglio, no? Giovanni Gnocchi, da un grandissimo violoncellista, Gregor Piatigorsky, no, violoncellista russo, che immagino sia tra i suoi numi tutelari.
1: Assolutamente. È interessante perché, appunto, come il liutaio, io sono nato a Cremona, e fin da quando ho iniziato a poter suonare qualcosa sullo strumento si era sparsa un po' la voce in città che c'era un violoncellista, che Cremona è una città che ha pochi musicisti, stranamente, ha tanti liutai ma pochi musicisti, e allora passavo di bottega, quando avevo 14-15 anni, passavo di bottega in bottega dai liutai che mi chiedevano mi provi il mio strumento che ho appena fatto, e questa amicizia tra i musicisti e i liutai è quella che poi permette anche agli liutai di sperimentare, perché sentono le esigenze dei musicisti, certo. Come anche l'amicizia di Mendelssohn con Lisa Cristiani fa sì che uno sente lo strumento, sente l'esecutore e compone qualcosa, come Jérôme Ducrot con Jérôme Pernaut. E in questo caso Piatigorsky ha voluto prendere un compositore della sua terra e ha adattato questo poema per pianoforte solo alla formazione di violoncello e pianoforte, e devo dire che anche il mio caro amico e bravissimo musicista pianista Alessandro Stella, pur essendo pianista, ha ammesso in più di un'occasione che in effetti la versione con violoncello e pianoforte è quasi meglio di quella
0: pianistica,
1: solo.
0: quasi I violoncellisti tolgono il quasi, sicuramente.
1: Assolutamente. Però tutta la nobiltà del violoncellismo di Piatigorsky, che era davvero un gentiluomo, era una persona di una grandissima eleganza, si sposa con questo brano di grande equilibrio, di grande, diciamo, non detto anche. Sì. Non è un brano, diciamo, sfacciato come quello di Ducrot, è un brano assolutamente fatto di mezze tinte, di sospensioni, sì, di allusioni,
0: un po' sognante.
1: E si sposa proprio a questo aplomb anche, sì, e questa grande, grande, appunto, nobiltà, direi, ed eleganza di Piatigorsky.
0: Bene, allora direi che intanto l'ascoltiamo, questo poema di Alexander Scriabin, ancora dal violoncello di Giovanni Gnocchi e dal pianoforte di Alessandro Stella.

0: E anche in questo caso il violoncello Stauferex Cristiani del 1700 di Antonio Stradivari fa sentire tutte le meraviglie dei suoi timbri, dal registro grave, scuro, baritonale fino proprio alla sua voce acuta e acutissima. Abbiamo ascoltato il poema, opera 32, numero 1 di Alexander Scriabin, grazie a Giovanni Gnocchi, violoncello, Alessandro Stella, pianoforte. Caro Giovanni Gnocchi, avrei voluto fare ascoltare anche altri brani, in particolare questo che avevamo deciso, ma ci siamo un po' dilungati all'inizio e non abbiamo più tempo per farlo, ed era una curiosissima trascrizione di Liszt da Wagner, da una pagina del Tannhäuser di Wagner, che è veramente una piccola grande rarità, che comunque si può ascoltare dentro questo disco. Ci dica però un'ultima cosa, Giovanni, su qual è l'anima vera, il carattere vero e profondo di questo violoncello che è lì al Museo del Violino di Cremona, ma che nelle sue mani ha ricominciato a vivere, diciamo.
1: Allora, con grande piacere. Devo dire che chiaramente gli ascoltatori possono sentire sulle piattaforme o comprare il CD, perché
0: Certo.
1: tra l'altro il brano di Wagner trascritto da Liszt è una prima incisione mondiale ed è
0: Ecco.
1: anche interessante. Io lo conoscevo da tanto tempo ed è anche quello frutto di un'amicizia. Liszt, amico di un violoncellista. No, il violoncello Stradivari, devo dire, ha una dolcezza e una densità di suono. Adesso non voglio dissacrare la sacralità appunto di Stradivari, si parla di musica, è la miglior Nutella che uno si può immaginare,
0: Ecco,
1: insomma, è un suono cremoso, è
0: non
1: un
0: me
1: suono dolce,
0: l'aspettavo
1: ma anche...
0: questo apparentamento.
1: no, si parla di grandi brand italiani, no?
0: Certo.
1: No, davvero, ha una dolcezza e una duttilità, appunto, se uno fa dei paragoni culinari, la profondità del gusto, cioè è uno strumento che ti suggerisce anche proprio una enorme dolcezza
0: Infatti.
1: e una profondità di una varietà di colori, di sfumature, di piccole ombre anche, e appunto, ma con un'enorme nobiltà al tempo stesso.
0: È bellissimo, davvero grazie per questa scoperta, per aver fatto vivere questo violoncello, per aver inciso questo disco pubblicato da MV, perché si legge male nel disco
1: MV,
0: l'etichetta.
1: Marcello Villa.
0: Eccolo là, con il contributo della Fondazione Stauffer, naturalmente, e
1: E del
0: quindi
1: Museo del Violino.
0: Giovanni Gnocchi, Alessandro Stella, The Voice of Stradivari Romantica Encore. Questo è il titolo del disco del quale abbiamo parlato e ascoltato qualche pagina insieme a Giovanni Gnocchi. Grazie infinite, maestro, a presto.
1: Grazie a voi.
0: A
1: Buona
0: presto,
1: serata.
0: buona serata. E alle 22:20, quasi, mancano pochi secondi. Come promesso, cominciamo un piccolo giro in Italia, un piccolo tour che ci porta, prima di tornare a Venezia, ve lo ricordo ancora, perché di Venezia si parla molto anche in queste ore sui siti dei principali quotidiani, perché faremo un punto sulla situazione della Biennale insieme a Elena Del Drago. Ma prima andiamo a Gibellina. Andiamo a Gibellina. Perché se lo merita, perché a Gibellina nascono sempre cose uniche e quasi irripetibili. Gibellina nel 2026 è capitale italiana dell'arte contemporanea e a 60 anni dal terremoto ha immaginato un programma molto intenso, si intitola Portami il futuro. È un programma che in realtà coinvolge non soltanto Gibellina, ma tutti molti degli altri paesi colpiti tra l'altro dal terremoto del Belice, scusatemi. Una delle manifestazioni di punta di questa manifestazione è sicuramente un progetto che è stato curato da Virgilio Sieni e che ha questo titolo, Cerimonia, che è una sorta di progetto di arte comunitario, credo si possa dire così, che investirà dall'11 maggio sino al 30 maggio l'intero territorio del Belice per l'appunto. E allora, come facciamo spesso e ne siamo molto molto felici, ci facciamo accompagnare in questa visita proprio da Virgilio Sieni. Buonasera, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera a tutti e a
0: Eccoci.
1: tutti.
0: È un gran piacere parlare con lei come sempre, anche perché beh, le sue idee sono sempre profonde, rivoluzionarie, piene di significati profondi. In particolare, questa volta, un progetto appunto che si intitola Cerimonia, che ha un profondissimo rapporto, direi, se non capisco male, insomma, viscerale, sentito, empatico, emotivo, proprio con il territorio del Belice e il ricordo del terremoto, appunto, di 60 anni fa. E allora, come si svolge cerimonia?
2: Sì, cerimonia parte appunto da una riflessione legata al territorio martoriato dal terremoto del 68 in tutta la zona del Belice. E quindi l'idea è stata quella di ripartire appunto dalle comunità esistenti, ma allo stesso tempo metterle in dialogo con le macerie ancora preesistenti sul territorio. Macerie che siamo andati e continuiamo a raccogliere da Gibellina, intorno da Gibellina Vecchia, e quindi saranno queste macerie a rendere il tutto una traccia tra presente e passato. Quindi il lavoro si svolgerà proprio attraverso diverse comunità. Per la verità sono quattro comunità: Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Salaparuta, e attraverso la creazione di queste comunità del gesto andremo a creare delle azioni coreografiche intese come la raccolta di semplicissimi gesti, gesti che tutte le persone sanno fare, ma saranno riorganizzati in maniera diversa e soprattutto saranno predisposti a ritrovare una traccia, a ritrovare un legame con queste macerie ormai cadute in oblio e sperdute nel territorio.
0: Ecco, come sempre nei suoi progetti è, come si dice, l'inclusione radicale, no? A me piace molto questa espressione perché i suoi progetti sono sempre aperti a tutte, tutti, no? Senza alcun limite di età, di capacità, di abilità, di esperienza, no? Quindi è davvero una inclusione totale, sarà così anche questa volta, no?
2: Beh, sì, inclusione radicale, come la chiamata, ovviamente ha a che fare con la nostra capacità di abitare il mondo. Ripartiamo sempre da lì, da tutto quello che ci ha permesso appunto di arrivare ad oggi, e quindi tutti gli inciampi, i balbettii, tutte le lingue che si trasformano, tutto quello che è appunto un rimbalzare da una diversità all'altra fa parte dell'individuo, soprattutto dell'individuo che non si è specializzato, diciamo così, in una tecnica, ma vive quotidianamente dei suoi gesti, anche se a sua insaputa ovviamente ne possiede altri, ecco.
0: C'è un'altra bella espressione che lei utilizza a proposito di queste incursioni nel territorio, no? Perché dice che saranno i gesti cantati dagli abitanti. Ecco, questi gesti che cantano, che cosa si cerca allora nei gesti per farli cantare?
2: Ma il gesto, si intende per gesto appunto la capacità del vivente appunto di elaborare tutto quello che è la sua dimensione materiale ed ancestrale. Dunque si intende esattamente quello di riuscire a ripensare, ad essere consapevole, a rimanere in ascolto di quello che è appunto del suo patrimonio gestuale. Stando in ascolto del gesto, evidentemente questo non è mai ripetuto, vive nell'impossibilità di essere copiato. Il gesto in ogni sua momentaneità si trasforma sempre. Cogliere questa trasformazione è un po' l'elemento sorgivo che vorrei affrontare
0: Con tutti
2: con
0: gli
2: tutte le cittadine e
0: abitanti,
2: cittadini. Sì.
0: certo. Oh, per essere un pochino più concreti, perché poi questi progetti vivono
2: Sì.
0: anche di concretezza, no? Altrimenti non
2: Soprattutto.
0: camminano. Per una ventina di giorni, quasi dall'11 al 29, no, di maggio, quindi ormai mancano pochi giorni, tutti coloro i quali vorranno partecipare a questo progetto, al progetto Cerimonia, prenderanno parte a una serie di laboratori, no? Dei laboratori
2: Sì,
0: pratici
2: sì.
0: che sono guidati da lei e naturalmente dalle danzatrici e dei danzatori. organizzatori che lavorano insieme a lei. Ecco, concretamente che cosa andrete a scovare, a fare nelle quattro comunità che toccherete appunto in questi 20 giorni di prove e laboratori?
2: Faremo cose molto semplici, allo stesso tempo purtroppo un po' la fregatura della semplicità si annida sempre questa estrema complessità che appare comunque come luminosa. Andremo a creare gesto dopo gesto, passo dopo passo, cercheremo di reimparare appunto dalla prossimità l'uno dall'altro il primo passo, e quindi da semplici gesti partiremo per spostare queste macerie che abbiamo recuperato, per creare in terra, depositando in terra queste macerie, creeremo una lunghissima colonna vertebrale, ecco, di 120 metri.
0: Colonna vertebrale di gesti e materiali, anche questa espressione sì. Ha una sua vitalità, perché riporta l'idea della danza e del come un organismo vivente, no? La colonna sì. Vertebrale sostiene un organismo vivente. Il tutto, questo collegamento poi tra Gibellina Vecchia e Gibellina Nuova, chiunque abbia visitato quei luoghi ora o nel passato sa che esiste un arco che collega questi due luoghi, no? Fatto di storia, fatto di memoria, ma anche fatto di cose estremamente impalpabili. Però in realtà sabato 30 maggio alle 7 di sera tutto ciò troverà una sua conclusione, in qualche maniera una conclusione forse effimera, no? e transitoria. Gibellina in piazza Bois, dedicata a uno dei grandi artisti presenti a Gibellina Nuova, ci sarà appunto un'azione corale che si intitola proprio Cerimonia, per l'appunto. Allora la puoi immaginare prima ancora che si sveli, che accada, sì. Virgilio Siani?
2: Beh, certo, lavoreremo in queste comunità, insomma, quindi instauriamo diversi laboratori dispersi, diffusi sul territorio, e a Gibellina si riuniranno tutti, gli ultimi proveremo a Gibellina tutti insieme per 3 giorni, e poi il 30 maggio daremo vita a questa idea di cerimonia, che sarà questo lento depositare a terra attraverso infiniti centinaia e centinaia di passaggi di queste macerie, attraverso azioni memoriali. Andremo a creare appunto questa lunga colonna vertebrale costruita, composta dalle macerie, quindi una cerimonia che ha a che fare, si avvicina molto al senso del rito, cioè di ogni gesto che rinnova un po' il respiro della persona che sta attuando queste pratiche.
0: Mi piace ricordare, per salutarci, altri due grandi artisti che nel 1994 esattamente tesero quell'arco profondo di gesti anch'essi tra Gibellina Vecchia e Gibellina Nuova, e furono Bob Wilson e Philip Glass che misero in scena, sì, proprio in quell'anno un indimenticabile spettacolo, TSE, sì, che allude naturalmente alla poesia di Eliot, in quel caso, e fu uno spettacolo memorabile. Ma Gibellina Nuova, per alcuni anni, grazie anche al talento visionario di Mario Messinis, nacquero molti capolavori legati alla musica del nostro tempo. Uno di essi è sicuramente Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, che andò in scena a Gibellina nel 1990, prima poi di fare la sua strada al teatro alla Scala. Allora, Virgilio Siani, rimandando i nostri ascoltatori e i visitatori che vorranno, perché immagino che poi alla cerimonia parteciperanno non soltanto gli abitanti di Gibellina, ma di tanti altri luoghi d'Italia, suppongo. E allora ci congediamo proprio con il suono dell'aria marina, indimenticabile, da Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino. Grazie infinite, Virgilio Siani.
2: Grazie mille, arrivederci.
0: A lei, a presto, buon lavoro.

Soltanto un frammento, inevitabilmente. Soltanto un frammento, inevitabilmente, dell'aria.

0: contemporanea nel 2026, che appunto celebra una rinascita a quasi 60 anni dal terremoto con Portami il futuro, il terremoto naturalmente della Valle del Belice. Succedono altre cose però in questo mese di maggio, proprio nel grande alveo della capitale italiana dell'arte contemporanea. Un'attività molto ricca e fertile, anche di carattere didattico ed educativo, che ha questo bellissimo titolo: Il viaggio di Giuffà verso la pace, illustrazioni e poesie dal Mediterraneo. È un'idea di Francesca Corrao, che è la presidente poi della Fondazione delle Orsie di Gibellina, che ha avuto la gentilezza di venire al telefono con noi stasera. Buonasera Francesca.
1: Buonasera,
0: buonasera,
1: grazie
0: a lei.
1: Grazie di avermi invitata.
0: Grazie a voi, naturalmente. Il 15 maggio ci sarà questo appuntamento, appunto con il viaggio di Giuffà verso la pace, ma in realtà è un percorso più esteso, no? Più allungato, allargato nel tempo e anche alla giornata di quel 15 maggio. Però partiamo da questo personaggio, Francesca Corrao, no? Che è il personaggio di Giuffà, che è un personaggio in fondo che di per sé stesso lega diverse sponde del Mediterraneo, no? Sotto diversi nomi e sotto diversi travestimenti, però Giuffà, come ci ricordava anche qualche tempo fa Ambrogio Sparagna, che ha dedicato a Giuffà uno dei suoi spettacoli più ricchi di musica e visionari, è davvero un personaggio ponte, no? tra diverse culture. Come lo potremmo descrivere Giuffà?
1: Beh, Giuffà è stolto, è saggio, è anche astuto ed è un personaggio ponte, ma è anche un modo, le diverse culture del Mediterraneo attorno a dei valori condivisi, e quindi è un personaggio estremamente sia quando poi risolve astutamente qualsiasi situazione difficile in cui si viene a trovare, e dunque è un personaggio di grande incoraggiamento per i giovani, ma anche di riflessione profonda per gli adulti. Da 2 anni esiste questo festival che, assieme al Festival Illustramente, Giuffà vuole celebrare con le illustrazioni, con gli aneddoti e con le poesie l'inventiva, la creatività e la forza di rigenerare la vita delle civiltà che si affacciano sul Mediterraneo. Tra l'altro, appunto, oltre Sparagna, anche Cuticchio fece uno
0: Certo,
1: spettacolo
0: come
1: nell'ambito delle Orestiadi negli anni 90, dopo la pubblicazione del mio libro, nella prima edizione di Mondadori. E tra l'altro adesso alla Fiera del Libro di Torino si rinnova l'edizione di Giuffà, Storie per
0: no.
1: ragazzi, della
0: Ecco.
1: Sinnos editrice. E noi facciamo dei laboratori di poesia, di disegno tra artisti e i nostri giovani ragazzi di Gibellina e di altri paesi della Valle del Belice, e quest'anno si accompagna questa avventura narrativa di Giuffà assieme a una summer school fatta con la IULM di Milano e l'Università di Palermo, proprio perché Portami il futuro vuole dare nuovi spunti creativi alle nuove generazioni, e la Fondazione Orestiadi è da molti anni che lavora in questo campo.
0: Certo, queste attività rientrano poi in uno dei campi di attività privilegiati, no? Delle Orestiadi, che sono le attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, no? In realtà le Orestiadi hanno una storia teatrale e musicale antichissima ormai, ma questo
1: 45 anni.
0: esattamente, ma questo timone l'avete sempre tenuto ben diritto, no? Nel rivolgersi sin dai tempi di Ludovico Corrao, no? Di
1: Sì,
0: suo padre,
1: sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Ben diritto, rivolgendovi appunto ai bambini e ai ragazzi. Quindi c'è un premio di disegno, no? Illustramente, Giuffà in viaggio attraverso i mari, i monti e il cielo verso la pace, e poi anche un premio di poesia, proprio quello dedicato alla
1: Sì. Sì. Sì.
0: memoria di suo padre, no? Allora,
1: sì,
0: invece,
1: Corrao,
0: certo,
1: sì.
0: Di Ludovico, che abbiamo tutti amato e conosciuto sin appunto dai primissimi tempi delle Orestiadi. Ecco, il premio di poesia invece come che decorso ha, che svolgimento ha e che cosa

0: Accadrà invece nel corso della giornata del 15 maggio.
1: Dunque, presenteremo la giuria e tra i giurati ovviamente ci sono grandi poeti come Elisa Donzelli, Roberto Dedier e soprattutto Marilena Renda perché è di Gibellina e assieme a loro anche Rosanna Maranto che è appunto l'ideatrice del primo premio Illustramente e Fulvia Toscano. Oltre a Roberto Dedier c'è anche Walter Sinnick. Cristian Sinnicco, e assieme a loro leggeremo delle poesie, ma poi l'aspetto creativo, ludico, costruttivo sarà realizzato dai professori della IULM, i professori di Palermo, e dunque Martina Treu per la cultura greca, Emanuela Giolfo con me per la cultura araba, assieme anche al professor Daniele Sicari dell'Università di Palermo, e ci sarà anche un laboratorio di tamburelli, perché oltre a leggere le poesie in arabo e in siciliano, io ho anche fatto un libro sui poeti arabi di Sicilia con Mondadori, che appunto torniamo a rileggere assieme ai ragazzi per mantenere viva questa tradizione
0: Ecco.
1: culturale.
0: Allora, Francesco Carrao, le chiedo un'ultima cosa che non ha nulla a che fare in realtà, proprio strettamente con il viaggio di Giufà e con questa giornata del 15 maggio. Una riflessione finale, un pochino più oltre confine, diciamo così. Riflettendo a questi 45 anni di Orestiadi, per l'appunto, no? E a quell'invenzione prodigiosa che ebbe suo padre, che fece suo padre nella cornice di Gibellina Nuova. Secondo lei, ripensandoci proprio profondamente, al di là anche delle memorie familiari, voglio dire, che la legano a Ludovico, qual è proprio l'eredità che ha lasciato questa esperienza, un'eredità ancora viva, pulsante, attiva, come ci ha appena raccontato Virgilio Sieni, per esempio, no? Com'è possibile, insomma, che in questo contesto, un po' surreale, metafisico, di Gibellina Nuova, sia ancora possibile, creare, sperimentare, immaginare? Che cos'è, insomma, che favorisce a Gibellina Nuova questa esplosione di vitalità e di creazione?
1: Beh, portare avanti il sogno mediterraneo di mio padre, cioè la collaborazione tra artisti e artigiani. Ricordo che negli anni 70 mio padre aveva fatto appello appunto agli artisti siciliani come Sciascia, Guttuso, no? Per tornare in Sicilia per rendere un debito di gratitudine verso quella terra, verso quella grande fantasia creativa che dagli Elimi ai greci, romani, arabi, normanni, spagnoli, no? Hanno lasciato un'eredità importante che si è sempre trasformata attraverso i secoli, lasciandoci un segno particolarissimo, perché la Sicilia si presta al dialogo, perché ha assunto dalle diverse culture segni, elementi, valori e dunque in questa capacità di dialogare dà la speranza non soltanto di rinnovare il dialogo e lo scambio culturale tra i popoli, soprattutto in questo momento, ma soprattutto insegna l'importanza di mettere insieme le arti, appunto, quelle materiale e immateriale della cultura popolare con quelle alte, perché è insieme che si cresce stimolandosi a vicenda con sapienza antica da una parte e la forza rigeneratrice e innovativa della grande arte dei
0: Ecco,
1: grandi creatori, dei grandi
0: bene, bene.
1: maestri.
0: Grazie per aver disegnato questa cornice un po' più ampia, no? E concettualmente profonda intorno alle cose che accadranno in questo mese di maggio a Gibellina. E allora, Francesca Corrao, ci lasciamo con un'altra delle grandi creazioni, per l'appunto, che sono state suggerite, accompagnate, riflesse da Gibellina Nuova. Perché in quel 1994, quando Bob Wilson e Philip Glass immaginarono quella discesa da Gibellina Vecchia a
1: The
0: Gibellina
1: Wasteland.
0: Nuova, no? Con
1: Sì.
0: T.S.E. In quell'anno Philip Glass presentò anche in prima assoluta La Belle e la Bestia, La Belle e la Bête in lingua francese. Era il 21 giugno esattamente del 1994, forse lei se lo ricorderà. Nel mio piccolo me lo
1: Benissimo,
0: ricordo
1: auguri.
0: anch'io, perché come si dice
1: Fantastico.
0: in questi casi, io c'ero, ecco, noi
1: Eh
0: c'eravamo.
1: sì.
0: E quindi ci lasciamo con La Metamorfosi, che è l'ultimo quadro della Belle et la Bête di Philip Glass, ripensando appunto a quel giugno ormai di, beh, insomma, di 30 anni fa, appunto. Grazie infinite,
1: e che è poi che è la cifra di Giuffà, la metamorfosi, la trasformazione,
0: ovviamente.
1: Sempre
0: tutto torno quasi. Buona serata, grazie.
1: Buona serata, grazie a lei, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: La metamorfosi, la trasformazione, ovvero sia l'ultimo quadro, il quadro finale, il finale de La Belle et la Bête, l'opera di Philip Glass, basato sul film di Jean Cocteau. In realtà è un'opera film che poi ha avuto anche un grande successo e molte repliche, ma che debuttò il 21 giugno 1994 alle Orestiadi di Gibellina. In questo caso abbiamo ascoltato le voci di Janis Felty, La Belle di Gregory Purnhagen, La Bête, nella esecuzione poi di The Philip Glass Ensemble diretto da Michael Riesman. E con questo chiudiamo la parentesi dedicata alle Orestiadi di Gibelline e a tutte le cose meravigliose che succederanno nel mese di maggio a partire dalla cerimonia di Virgilio Sieni. Torniamo a Venezia, sono le 22:47 in questo momento. Ci siamo stati all'inizio della trasmissione con il concerto dell'orchestra del Teatro La Fenice, dal Teatro Malibran, il concerto diretto da John Axelrod, e adesso ci torniamo ancora insieme a Elena Del Drago, che ha avuto la pazienza di aspettarci sino a quest'ora della sera. Buonasera.
1: Con grande piacere, buonasera a tutti.
0: Elena Del Drago l'abbiamo sentita qualche giorno fa nella pre-inaugurazione della Biennale d'Arte 2026. Credo tu sia tornata nel frattempo a Roma,
1: abbia sì, vissuto sono approdata a Roma,
0: bene
1: sì.
0: queste giornate, e ci torniamo anche perché, cara Elena, non possiamo distrarci troppo dalla Biennale d'Arte, perché anche questa sera i siti di tutti i quotidiani riportano alcune notizie di cronaca, delle quali noi siamo semplici testimoni, non dobbiamo dire fare altro, però oggi è arrivata la notizia che una ventina di padiglioni nazionali sono stati aperti per protesta contro la presenza del padiglione israeliano. Questo pomeriggio c'è stata in via Garibaldi, non troppo lontano dall'attuale sede del padiglione israeliano, che non è più ai Giardini da quest'anno, bensì appunto all'Arsenale,
1: esatto.
0: C'è stata una manifestazione sempre contro la presenza del padiglione israeliano. Ci sono stati anche scontri con la polizia, ma insomma questa fa parte della cronaca che non possiamo non riportarvi, ma della quale appunto noi non ci occupiamo. E allora volevo chiederti, Elena, che cosa hai visto in questi giorni, se hai fatto una passeggiata attraverso i padiglioni.
1: Oltre la tensione di questa mattina, che era palpabile, che fa pensare un po' la prima biennale politica dopo tanti anni, dopo quella del 68, quella del 77, quando però la situazione era molto differente, anche come reazione degli artisti che avevano deciso di chiudere le proprie sale, di ritirare le proprie opere, di girarle in maniera molto enfatica, eccetera. In questo caso si tratta più di qualcosa che gli artisti subiscono, ecco, non sono protagonisti, anche quando si decide di chiudere dei padiglioni, più una cosa istituzionale rispetto alla volontà dei singoli artisti. E credo che questa sia una differenza da notare, ecco. Ma entrando poi nello specifico dei padiglioni, più si diffonde sempre nei primi giorni di apertura, nei giorni di preapertura della Biennale, un po' di pettegolezza, di chiacchiera attorno ai padiglioni, che non possono perdersi, che bisogna vedere assolutamente. Ogni anno ce ne sono almeno un paio che vengono reputati da sempre di più dal passaparola, imperdibili,
0: dalla
1: vox populi dei critici, dei giornalisti, degli appassionati d'arte. Sicuramente tra questi, per la seconda edizione di fila, c'è il padiglione della Santa Sede, quest'anno è davvero in un luogo straordinario, che è il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi, proprio accanto alla stazione. Quindi i nostri ascoltatori che andranno alla Biennale saranno molto consigliati di andare direttamente, prima di spostarsi verso la Biennale, al padiglione della Santa Sede, perché effettivamente i due commissari, Hans-Ulrich Hobrist, quindi uno dei più importanti critici contemporanei, e Ben Vickers, hanno commissionato a 20 autori musicali altrettante opere da ascoltare camminando e meditando in questo giardino mistico. In questo modo effettivamente hanno risposto all'invito della curatrice Ko Yoku, appunto, di sintonizzarsi su delle tonalità minori. L'hanno fatto poi attorno ad una figura come quella di Hildegard von Bingen, che unisce proprio questi 20 lavori. Quindi si tratta di questa figura, una santa del XII secolo, che, per la quale la musica era un asse centrale della devozione della preghiera, che viene reinterpretata da artisti come Thelonious Monk, come Patti Smith e appunto 18 altri. Questo è sicuramente uno dei padiglioni più insomma
0: Sì,
1: interessanti. Un altro.
0: è molto sorprendente la vitalità che manifesta ancora la figura di Hildegard von Bingen, della quale abbiamo parlato tante volte anche qui, soprattutto per la sua competenza musicale. Alla musica era legatissima Hildegard, no? Al punto da
1: Sì.
0: soffrire molto quando venne in qualche modo punita per avere sepolto nel giardino del proprio convento uno scomunicato. Le venne proibito di cantare, no? E quella fu una specie di una ferita, proprio come se le avessero tagliato un braccio, la rinuncia al canto, no? E poi tutte le altre attività sorprendenti di Hildegard, no? Dalla
1: Una
0: medicina
1: figura straordinaria,
0: straordinaria e
1: davvero.
0: ancora vitale. Questo mi impressiona sempre molto dopo 800 anni, no?
1: Dopo 800 anni, effettivamente, artisti, appunto, autori, musicisti che continuano ad ispirarsi a questa
0: Sì.
1: figura e lo fanno con una grande passione che viene trasmessa effettivamente a chi riuscirà a visitare questo giardino, che tra l'altro è molto difficile da visitare, dunque è un'occasione. Ma per noi radiofonici è particolarmente interessante guardare anche a quanto sia centrale in questa biennale d'arte visiva l'aspetto sonoro, perché sono diversi i padiglioni che hanno messo appunto l'ascolto, penso a quello per esempio degli Emirati Arabi Uniti, appunto l'ascolto al centro della pratica e proprio dell'attenzione all'arte. Questo è uno spostamento piuttosto rilevante in questa edizione. E un altro aspetto che non avevo colto effettivamente durante il primo giorno è questa attenzione alla natura, che beh, è evidente nel giardino mistico, ma è evidente in moltissime opere che ribadiscono aspetti differenti della natura, ma c'è questo invito continuo dei curatori, raccolto dagli artisti, a risintonizzarsi, per usare un termine musicale, appunto con le indicazioni della terra, della natura, a più livelli e in diversi padiglioni. Un altro di quelli che sicuramente tutti cercano di visitare, ci sono almeno in questi giorni delle file chilometriche che poi probabilmente svaniranno, è quello austriaco,
0: Ah, ecco.
1: SeaWorld Venice di Florentina Holzinger, che racconta sostanzialmente questa visione di una Venezia progressivamente allagata. C'è questo paesaggio sott'acqua, una specie di parco acquatico, con questa performance all'ingresso che aziona una vecchia campana veneziana in una sorta di scenario post-apocalittico, si direbbe, insomma, con diverse performance. E l'idea è sempre appunto quella di una natura abusata dall'uomo, e questo è senz'altro un tema fortissimo da diverse edizioni, ma in questo caso questo grido arriva davvero dai quattro continenti, che è un altro aspetto rilevante appunto di questa biennale.
0: Certo. Dicevamo quando ci siamo collegati 2 o 3 giorni fa, no? Con te,
1: Sì?
0: proprio il primo giorno della preinaugurazione. L'inaugurazione ufficiale è domani, giusto? Il 9
1: Sì,
0: di maggio,
1: domani
0: no?
1: si apre al
0: Si
1: pubblico,
0: apre
1: sì,
0: al pubblico,
1: finalmente.
0: ecco. Dicevamo, no, che dopo la scomparsa della curatrice, ahimè, precoce e
1: Sì.
0: imprevista, il suo team, no, di curatori che vengono da tante parti del mondo, dai quattro angoli del pianeta, come si dice, no, l'impostazione è stata quella di creare anche delle parole guida. Una di queste, dicevamo l'altra volta, era la parola comunità. no?
1: Sì,
0: ti è sembrato
1: sì,
0: adesso,
1: è un aspetto,
0: visitando un sì. po' più a fondo insomma i padiglioni, che questa parola sia effettivamente una parola viva, fertile, girando tra i padiglioni?
1: Assolutamente sì, non è una parola, uno slogan vuoto, perché moltissime delle pratiche raccontate dagli artisti che abbiamo incontrato e intervistato appunto sono legate ad una necessità di collettività dall'inizio del percorso creativo, quindi a partire dallo studio, questi studi aperti, ecco, questo è evidente come a livello non soltanto della Biennale, ma anche delle mostre attorno alla Biennale, che sono come al solito di altissimo livello, e quello che colpisce è questa necessità di condividere il processo creativo con colleghi, naturalmente assistenti, autori con i quali confrontarsi, e poi un'altrettanta apertura verso il visitatore, verso lo spettatore. Però ecco, arriva proprio dai quattro angoli del pianeta, dal Ghana, come dalla Finlandia, dalla Puerto Rico, da molti anche gli artisti selezionati, per esempio dal Brasile, dal Sud America, questo aspetto, questa necessità collettiva a partire proprio dall'artista, che in fondo insomma non è stato sempre così, no? Cioè l'individualità dell'artista sembra perdersi in questi ultimi anni, almeno a giudicare dalla Biennale.
0: Mm-hmm. E quindi l'ultimo tema, insomma, poi ci lasciamo per questa sera, perlomeno, è proprio anche quello del non voglio dire del tramonto dell'Occidente, per usare un titolo assai famoso, no? Però comunque di una perdita di centralità dell'arte.
1: Beh, sì.
0: Del cosiddetto Occidente, almeno nella visione di questa Biennale.
1: Non possiamo neanche tacere il fatto appunto che non c'è soltanto un artista italiano, che è Teo Esceto, che espone un ulivo rotante all'Arsenale, che insomma questo la dice lunga anche su un sistema dell'arte italiano, ma europeo più in generale, abbastanza in crisi, ecco, almeno a vedere, a guardare le scelte di Koyo Kuo. Poi parlando con qualche collega ci si davano delle spiegazioni più pratiche, che magari appunto la curatrice è scomparsa, il team non hanno neanche avuto troppo il tempo di approfondire, no, l'aspetto
0: la sua
1: sì, dell'arte europea, che insomma è meno il loro ciò che conoscono bene. Però effettivamente è un dato impressionante, insomma, gli artisti inequivocabile. Cioè, un artista italiano in tutto il percorso naturalmente espositivo, quello curato. Poi c'è naturalmente il padiglione italiano
0: che è
1: molto riuscito quest'anno, e questo direi che lo dobbiamo sottolineare.
0: Mettiamolo allora insieme a quello del Vaticano e a quello austriaco.
1: Assolutamente. Bene. E quello indiano anche.
0: Benissimo, grazie, okay. Grazie per questi suggerimenti. Elena Del Drago,
1: grazie,
0: immagino
1: a voi.
0: Che tu dedicherai alla Biennale, non so se la prossima o le prossime puntate di A3, quando andrai in onda, facciamoci un po' di
1: domani
0: pubblicità tra noi.
1: Domani alle 13. E dunque ascolterete alcuni dei protagonisti della Biennale dei Padiglioni, e probabilmente anche nella puntata successiva.
0: Benissimo,
1: vi aspettiamo
0: sabato prossimo alle 13, i due sabati prossimi alle 13. Grazie Elena Del Drago, buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a voi.
0: Allora, 23 giuste, pochi secondi qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme se ne avete voglia, e come accade ogni venerdì dedichiamo un po' di spazio e di tempo a dei giovani interpreti italiani, in particolare, che stanno costruendo la propria identità di musicisti o l'hanno già costruita, ma insomma si trovano in una fase sempre di crescita. È una rubrica, parola proibita fino a qualche anno fa anche a Radio 3, ma che oggi forse si può usare nuovamente, che si intitola la Next Gen, la prossima, la nuova generazione. E questo ritratto, adesso non vi dico ancora a chi è dedicato, comincia comunque con questo suono.

0: Se avete nelle orecchie più o meno vaghe reminiscenze chitarristiche dopo aver ascoltato questo brano, beh, avete perfettamente ragione, perché questo è un brano celeberrimo destinato alla chitarra, Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, che abbiamo ascoltato però in una trascrizione eccellente d'autore, niente meno che di Ruggero Ricci per violino solo, e l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione strepitosa, devo dire, di Oleksandr Semchuk, che è uno dei molti maestri amati dalla protagonista di Next Gen questa sera. Vale a dire, e adesso il nome ve lo svelo, Misia Iannoni Sebastianini, che è al telefono con noi. Buonasera Misia, ben arrivata. Eccoci.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Misia Iannoni, in realtà noi l'abbiamo ascoltata tante volte, anche se non perché è uno dei, delle colonne del quartetto Werther. Lo diciamo subito, Misia, così ci mettiamo in
1: Sì,
0: pace,
1: certo.
0: ecco,
1: Sì.
0: con il quale credo lei sia poi in questo momento in Svizzera per tante e diverse ragioni, però non l'abbiamo,
1: Esattamente.
0: ecco, quasi mai ascoltata nella sua veste di solista, invece è quello che faremo oggi. E voi sapete, chi segue un po' Next Gen da qualche, ma forse anno oramai, non so bene da quanto vada in onda questa rubrica che è curata da Attilio Fortunato, noi abbiamo l'abitudine di iniziare proprio le conversazioni con i nostri ospiti con un brano eseguito da uno dei maestri, no? Per così incamminarci lungo la strada della formazione musicale, che è evidentemente uno dei passi fondamentali per qualsiasi musicista. Diciamo che Misia è nata a Roma nel 1997, diciamo gli anni perché non c'è niente da nascondere. Si è diplomata al Conservatorio di Roma, Santa Cecilia, e poi però il biennio l'ha fatto, e poi c'è stato il biennio in musica da camera al Conservatorio Boito di Parma, con grandi e solenni votazioni sulle quali così che tralasciamo, insomma, per così. Ed effettivamente Oleksandr Semchuk è stato uno dei suoi maestri, no? Che rapporto aveva con lui, come lo ricorda, e che cosa le è rimasto del suo insegnamento?
1: Certo, allora, innanzitutto, come anche ha detto lei prima, sono stata molto fortunata nella mia vita e ho incontrato tantissimi maestri nel mio percorso. Ovviamente il percorso del musicista, si dice sempre, non finisce mai ed è proprio anche questo il bello. Noi ancora oggi, ma penso che e spero che lo faremo per tutta la vita, saremo allievi, studenti.
0: Informazione.
1: Esatto, esattamente. E quindi ricordo anche Marco Fiorini, Marco Domini, con il quale mi sono diplomata, Pavel Berman, Rainer Schmidt del quartetto Hagen, quindi devo dire Cavacos, Mariana Sirbo, insomma sono stata veramente una ragazza
0: Eh
1: fortunata
0: sì, è una bella
1: nel mio
0: costellazione questa,
1: percorso.
0: anzi.
1: Sì. E ogni volta insomma provavo un po' a assorbire, a rubare con ammirazione da tutti i maestri che ho incontrato e poi anche musica da camera e altrettante personalità veramente importanti. Ho scelto, insomma, con Oleksandr Semchuk c'è stato insomma, un rapporto molto bello. Io l'ho conosciuto nel 2015, avevo 17-18 anni e era l'anno prima del diploma. Quindi stavo preparando, avevo tutto il bagaglio del diploma all'epoca vecchio ordinamento, quindi quasi 3 ore di repertorio, sì, tra sonate, concerti, violino solo e così via. E l'ho incontrato e devo dire che la sua energia, il suo carisma, il suo cuore enorme, la sua generosità e anche la sua intelligenza come insegnante e come musicista hanno lasciato il segno, devo dire, hanno lasciato un'impronta che è veramente rara.
0: Rara e
1: E,
0: forte,
1: insomma,
0: quindi, no?
1: rara e forte. Devo dire che lui mi aveva colpito tantissimo già alla prima lezione e poi quando l'ho sentito suonare, suonava la sonata di Strauss. con Canino, se non
0: Ah,
1: sbaglio, a
0: caspita.
1: Imola durante il festival estivo. Sono rimasta senza parole e ho detto: lui,
0: È
1: vorrei che
0: lui.
1: lui fosse il mio insegnante. E infatti sono stata con lui per più di 5 anni e ancora adesso ci sentiamo. Adesso gli chiedo anche, adesso che ho iniziato anch'io ad insegnare, e devo dire che i miei allievi stanno essendo anche una parte importantissima del mio sviluppo
0: Perché sì,
1: come studente,
0: si
1: paradossalmente,
0: impara
1: esatto.
0: molto dagli allievi,
1: Eh sì,
0: come
1: eh
0: ovvio che
1: sì.
0: sia. Cioè, non è così ovvio in realtà, ma è sicuramente vero, ecco.
1: Per me è stato così, veramente,
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: ancora adesso ci sentiamo, siamo in contatto.
0: Bene, chissà che ci
1: Ecco,
0: ascolti allora, in qualche modo lo
1: sì,
0: salutiamo.
1: esattamente.
0: Ecco. Senta, Misia, com'è cominciata questa avventura? Lo chiediamo sempre ai nostri ospiti, no? Il primo incontro con lo strumento, la prima folgorazione, la prima fascinazione, il primo oh, io voglio suonare quella cosa lì, anche se ancora non lo so fare. Com'è accaduto per lei?
1: Allora, per me è successo intorno ai 7-8 anni e hanno portato il violino, l'hanno presentato nella scuola che frequentavo e devo dire che
0: All'elementari,
1: mi era
0: quindi.
1: piaciuto alle elementari, esatto. Però io ero una bambina molto energica, avevo bisogno di muovermi tanto, insomma, all'epoca stare ferma a studiare diciamo che non era proprio il mio forte, quindi ero una ragazzina molto fisica, amavo la ginnastica ritmica, volevo diventare un'atleta e infatti ho frequentato anche la Federazione Italiana Ginnastica Ritmica fino ai 12 anni, insomma, era la mia passione del momento, quindi diciamo che ho iniziato con il violino, ma più perché alcune delle mie amiche più care erano andate in questa direzione e mi hanno un po' trascinato con il loro entusiasmo. Ma io non è che fossi proprio
0: Così incline al violino, insomma.
1: così, esatto. Mi ricordo mia mamma che mi rincorreva in qualche modo con un timer di un'ora per cercare di, insomma,
0: Farla
1: farmi fare
0: studiare
1: tutti gli
0: almeno un'ora al
1: esercizi.
0: giorno,
1: Infatti,
0: ecco.
1: esatto. Poi a un certo punto, l'anno dopo il conservatorio, l'entrata in conservatorio, ho deciso di entrare appunto perché non si sapeva ancora quanto questo vecchio ordinamento, insomma, cosa sarebbe successo dopo. Quindi la mia insegnante all'epoca, Simona De Rossi, mi consigliò di fare l'ammissione e io, insomma, feci questa
0: Ma
1: ammissione,
0: allora
1: ma insomma, non era.
0: era più brava come giovanissima violinista o come giovanissima atleta, visto che ancora le due strade.
1: Senza dubbio
0: Ah,
1: atleta,
0: sì,
1: senza
0: eh?
1: dubbio atleta, sì, esattamente.
0: Quindi.
1: Infatti rischiai di non entrare, entrai penultima in conservatorio
0: Ecco.
1: e con mia grande disperazione, perché ovviamente insomma tutte le mie amichette invece erano entrate con successo e io insomma con il calcio nel sedere, come si suol dire. L'anno dopo, a un certo punto, per me è stato molto chiaro, non so come sia successo esattamente, ma mi ricordo un giorno in cui stavo studiando la meditazione de Thais, che all'epoca, insomma, per 13 anni io non avevo iniziato, insomma, ero ancora un po' indietro, era un brano, insomma, difficile da affrontare.
0: Certo.
1: Ricordo una sensazione incredibile di questa musica che a un certo punto ha iniziato fortissimo a dirmi qualcosa. E ho sentito la necessità fortissima di volerla trasmettere, comunicare, e in pubblico questa cosa aumentava esponenzialmente. Il piacere che mi dava suonare per me, per il pubblico, era una cosa impagabile. E io a 13 anni mi ricordo proprio il giorno, era anche lì estate, un corso estivo, andai dalla mia insegnante e le dissi: per favore, aiutami a diventare una violinista. Perché io voglio questo, voglio fare questo. E da quel momento iniziò una passione, un amore,
0: Che non è
1: come
0: ancora
1: spesso
0: finito,
1: anche le. Che non è ancora
0: ovviamente.
1: finito e che spesso, come anche in tutti gli amori, è anche un po' tormentato. Però era la mia più grande passione, senza dubbio, facevo solo quello. E insomma, mi sono dedicata e quindi anche in conservatorio poi. Insomma, sono cresciuta e Ecco, è stato più facile.
0: Che bello, grazie per questo ricordo, perché quando c'è un momento proprio, no? Una specie di istante magico, irripetibile, unico, in cui si decide una cosa che poi, no?
1: Sì.
0: Cambia la vita, è sempre, sempre bello ricordarlo. C'è anche un'ascoltatrice che si chiama Francesca, dice: come la Madeleine, ho chiuso il libro che stavo leggendo sul tenore Joseph Schmidt, sopraffatta dal Requerdos. Complimenti, complimenti a Nisia. Ecco,
1: Sono
0: quindi
1: contento.
0: si co comincia un po' il dialogo con gli ascoltatori, vedremo poi si svilupperà nell'arco di questa oretta che abbiamo. Allora, poi intanto adesso passiamo a un'altra pagina musicale, così per interrompere un po' il flusso delle parole, anche se è molto fluido e divertente, perché ad un certo punto poi accade un altro momento importante nella sua vita, che è quello in cui lei decise, insieme ai suoi compagni di viaggio e d'avventura, di fondare il Quartetto Werther, per l'appunto, con il quale poi avete e state compiendo un magnifico percorso, anche questo in pieno svolgimento, no? E dal futuro.
1: Sì, grazie, sì.
0: Sicuramente bello, perché una delle incisioni che avete realizzato è quella che apparenta due quartetti per pianoforte e archi. Naturalmente, ricordiamo, il Quartetto Werther è un
1: Esatto.
0: quartetto per pianoforte e archi, forse io lo do per scontato, ma non è così forse per tutti. E insieme a Martina Santarone, a Vladimir Bogdanovich e Antonio Fiumara avete inciso questo CD che si chiama Affinità elettive in italiano, e che raccoglie due pagine strettamente legate tra di loro, proprio nel nome di Goethe e soprattutto nel nome del personaggio di Werther. Adesso non lo approfondiamo questo legame perché non è il momento, ma insomma ci sono il quartetto numero 3 in si minore, l'opera 3 di Felix Mendelssohn, e il quartetto ancora numero 3 in do minore, l'opera 60 di Johannes Brahms. E allora io direi, Misia, che ascoltiamo innanzitutto lei e i suoi compagni di viaggio nel quartetto. Lei è l'unica voce violinistica, quindi si distingue dalle altre, a differenza di quanto accade in un quartetto d'archi, no? In cui i violini,
1: Sì.
0: insomma, lo scontro tra i due violini spesso magari può mettere in ombra l'uno o l'altro. Ascoltiamo il primo movimento del quartetto, Allegro non troppo, Quartetto Werther per l'appunto, e poi continuiamo il nastro di questo racconto di vita.

0: Il primo movimento dunque del quartetto per pianoforte e archi numero 3 in do minore opera 60 di Johannes Brahms, una pagina strettamente legata alle influenze sia espressive che letterarie del Werther, del grande romanzo del Werther di Goethe, nella esecuzione del quartetto Werther, Misia, Iannoni, Sebastianini, violino, Martina Santarone, viola, Vladimir Bogdanovich, violoncello e Antonino Fiumara, pianoforte. Ed era questa una delle avventure che adesso cercheremo di approfondire, che lega la nostra ospite di questa sera, l'ospite della rubrica Next Gen, a questo quartetto, per l'appunto, che credo, no, Misia al telefono con noi, abbia rappresentato e continua a rappresentare una porzione importante, no, della sua vita musicale e non soltanto musicale.
1: Ah, sì, assolutamente. Il quartetto Opera 60 è forse il brano che più di tutti abbiamo lavorato da quando ci siamo formati. Nel 2016, ormai 10 anni fa.
0: Ah, si festeggiano i 10 anni, è vero?
1: Caspita. Si festeggiano, esatto, ad ottobre. Poco prima, per preparare, diciamo, l'audizione alla Scuola di Musica di Fiesole con il Trio di Parma, abbiamo iniziato a studiare questo quartetto e dopodiché abbiamo scoperto
0: le affinità.
1: Le affinità, chiamiamole così, perché poi è tutto, veramente torna tutto, è una cosa incredibile. Noi quattro, già per la scelta del nostro nome, appunto, avevamo casualmente, ancora non ci conoscevamo tutti, letto I dolori del giovane Werther l'estate prima di formarci, quindi diciamo che poi la scelta del nome è ricaduta su quello, dopodiché abbiamo trovato queste correlazioni strettissime, questo rapporto strettissimo con il quartetto Opera 60, dopodiché abbiamo iniziato un viaggio, abbiamo trovato queste correlazioni strettissime, questo rapporto strettissimo con il quartetto Opera 60, dopodiché abbiamo iniziato un viaggio che appunto ancora non finisce, perché

0: detto sulla densità della scrittura, la profondità. E è una cosa, un lavoro senza fine, ma un lavoro meraviglioso.
1: Infatti voi
0: Quindi siamo molto
1: scrivete
0: fortunati.
1: nella introduzione a questo disco: incidere oggi questo quartetto significa mettere per la prima volta su carta, una carta immaginaria evidentemente,
0: Sì.
1: immateriale, no? Le nostre idee, lo studio fatto negli anni al fianco dei nostri maestri, la nostra interpretazione che certamente negli anni cambierà, pur conservando elementi interpretativi ormai chiari nelle nostre scelte musicali. Senta, Misia,
0: Esatto.
1: quel giorno in cui scoprì, appunto, eseguendo la meditazione della Thais, di voler fare questo mestiere, no? Che è uno strano
0: Sì.
1: mestiere, già definirlo come tale, insomma, può essere
0: Esatto.
1: contraddittorio, ma si immaginava già in qualche modo un futuro come solista, come aveva in mente l'orchestra, aveva in mente la musica da camera. In quel giorno lì che cosa aveva in mente per il suo futuro? Se aveva in mente qualcosa.
0: Allora, ma avere qualcosa di preciso? Beh, sicuramente mio grandissimo amore, il concerto di Tchaikovsky che volevo suonare con l'orchestra.
1: Ecco.
0: E è stato un sogno che appunto 2 anni fa soprattutto l'ho già suonato un po' di volte in Italia, ma ho avuto il grandissimo onore di suonare come diciamo concerto di fine corso alla Hochschule di Basilea, qui vicino dove sono adesso, il diploma del master solistico con la Sinfonia Orchestra e Base, il concerto di Tchaikovsky, che è stata diciamo un'emozione indescrivibile, perché appunto un'orchestra proprio di quelle che si sentono con i grandi solisti, per cui io racconto sempre quando hanno iniziato a suonare l'introduzione del concerto in re maggiore, io ero su questo palco meraviglioso, ho chiuso gli occhi e quasi non stavo per entrare, perché sono talmente abituata a sentire orchestre di questo calibro suonare con solisti incredibili che ho detto: ma io non sono io che
1: Cosa
0: devo
1: ci
0: entrare
1: faccio
0: adesso,
1: qui?
0: cosa ci faccio qua?
1: Ecco.
0: Però è stata, diciamo, un'emozione che mi porto dentro e questo sicuramente è stato un mio grandissimo sogno. E sapevo che insomma, avrei voluto che il violino facesse parte della mia vita. Non sapevo se come mestiera, non me lo chiedevo. Io volevo fare quello e non pensavo ad altro. E questa è stata una cosa che mi ha anche molto aiutato perché vedo che tanti coetanei, spesso sentono la pressione, l'influenza delle famiglie nel poi prendere delle
1: Una
0: decisioni,
1: strada.
0: se tenere in considerazione appunto la strada del musicista come professione. Perché
1: Certo.
0: appunto sappiamo quanto non sia così scontato poter lavorare di musica, soprattutto in Italia, che è un paese meraviglioso, però insomma ancora adesso dobbiamo un po' lavorare per cercare di portare
1: Eh sì, per far sì
0: questa grandezza, questa
1: che
0: bellezza.
1: il mestiere sia una professione, insomma, ecco, riconosciuta
0: Esattamente, in un
1: come
0: certo senso.
1: tale,
0: Eh
1: come tale.
0: sì,
1: È così ancora,
0: esatto.
1: sì.
0: Io, la mia famiglia mi ha sempre, insomma, aiutato a
1: Aiutato.
0: non vederla in questo modo, a fare di tutto per fare le cose che appunto mi piacevano, che sentivo mie, con cui, insomma, volevo, con le quali volevo, potevo esprimermi. E poi il resto è andato un po' da sé,
1: Sì, ma
0: quindi sono
1: infatti poi
0: contenta.
1: si chiede sempre, no, ma lei cosa avrebbe voluto fare il solista? In realtà no, non c'è una vera distinzione, no? Perché sono strade che si prendono, anche si sovrappongono contemporaneamente, la strada del solista, la strada del musicista da camera, dell'orchestra, no? È sempre la stessa, diciamo, si è sempre al centro comunque, no? Che poi cambino gli strumenti intorno a sé, no? Cambia relativamente poco, no? Quindi
0: Sì,
1: è un po' una
0: esatto.
1: falsa questione questa, no? Del che cosa vuoi
0: Devo
1: fare.
0: dire, esatto, a me piace molto fare tutto, purché
1: Ecco.
0: riguardi la musica e il violino. Adesso appunto mi piace moltissimo suonare musica da camera, ovviamente. Mi piace suonare, adesso ho intrapreso questa collaborazione con i solisti di Pavia,
1: Sì.
0: grazie a Daniele Giorgi che mi ha, diciamo, chiamata anche come violino di spalla e solista, per cui suonerò le 4 stagioni il mese prossimo a Pavia, proprio con loro, e con cui faccio anche primo violino e concertatore, poi suono da secondo violino, da terzo violino, mi piace in orchestra, mi piace questo.

0: Sì, si
1: Piace
0: tratta di venire,
1: tutto.
0: sì,
1: Magnifico,
0: purché
1: che
0: sia
1: bellezza.
0: fatto
1: Con rigore e con, no?
0: con, esatto, no, sì, con il, con la
1: E
0: passione,
1: con la
0: diciamo,
1: passione, certo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, noi adesso facciamo un ascolto breve che riguarda proprio Vivaldi, non l'est, ah no, proprio l'inverno, no, invece sì, il concerto per violino e archi in fa minore, l'inverno, il secondo movimento largo, però con un'altra orchestra, orchestra Ludi Sonores. E ascoltiamo questo
0: Esatto.
1: brevissimo passaggio e poi magari ne parliamo un po'.

0: Ecco, uno squarcio dunque dedicato al violino solista, o meglio sarebbe dire al violino obbligato, no? Come sarebbe forse più corretto dire,
1: esatto,
0: nel caso delle stagioni di Vivaldi, il largo dall'inverno, il concerto per violino e archi in fa minore, opera 8, Rion Verzeichnis 297 con l'orchestra Ludi Sonores. In che occasione, Misia Iannoni Sebastianini, è nata questa registrazione?
1: Allora, questa è una registrazione fatta da un concerto live che abbiamo fatto l'anno scorso ad aprile nella Sala Baldini. E, insomma, erano in programma queste stagioni e il direttore, senza dirmelo prima, ha deciso di registrare.
0: Ah.
1: Alla fine sono molto contenta.
0: È rimasta traccia nella storia.
1: Esatto, no... è stato sicuramente un bellissimo ricordo. Io sono molto legata alle quattro stagioni e in generale anche alla musica barocca, anche se si
0: anche
1: potrebbe
0: se
1: non pensare.
0: Le occasioni non sono state moltissime fino ad ora, quantomeno forse,
1: sì,
0: no? Per dedicarci molte energie.
1: Esatto.
0: Ecco. Mi dice
1: sì,
0: due parole
1: esatto.
0: Sul suo violino, sullo strumento che suona, posto che sia stato uno soltanto dall'inizio oppure no, non lo so.
1: Ah no, allora, in questo momento sto suonando un violino molto bello che si pensa che sia un violino francese del 1800, ma non è sicuro, non è il violino che stavo suonando in questa registrazione. E, diciamo che ho sempre avuto un po' di difficoltà a passare da uno strumento all'altro, anche quando ero più piccola, più giovane. Non riuscivo a ritrovare il mio suono molto presto, spesso con gli strumenti che insomma noi siamo abituati a portarci sempre dietro. Io avevo questo rapporto con lo strumento proprio anche molto fisico, no?
0: Ma
1: Quindi
0: immagino,
1: aveva il suo suono, stava sempre con me, era
0: mai
1: lui, quindi
0: abbandonare il violino.
1: mai abbandonare il violino e passare da uno strumento all'altro, diciamo, non era così facile. E, ho suonato per molto tempo un Francesco Guadagnini del 1928 e, di un colore rosso vivo, fatto a Torino, quindi insomma aveva questa vernice rossissima e mi piaceva molto, e che era la mia Ferrari, lo chiamavo la mia Ferrari.
0: Ha usato la stessa
1: però...
0: definizione Giovanni Gnocchi per il suo violoncello poche ore fa, sì, identica proprio.
1: Incredibile.
0: Ecco.
1: E niente, però alla fine ero alla ricerca di qualcosa, non tanto una più alla mia personalità, alla mia sensibilità.
0: Bene,
1: Sì,
0: cara Misia,
1: quindi...
0: il tempo ci insegue da vicino e io voglio assolutamente far ascoltare un'altra avventura sonora e musicale che lei ha intrapreso con il quartetto Werther, vale a dire l'esecuzione del Quartet Satz in La minore di Gustav Mahler, questa volta però in una registrazione live, non discografica, per Perugia Classica, perché è un brano abbastanza lungo, dura 12 minuti e poi concludiamo insieme così, con un'ultima appunto, una ultima riflessione che riguarda proprio la disciplina del quartetto. Però siccome in un minuto ancora, anzi 50 secondi, che disciplina occorre avere per tenere in vita un quartetto come il vostro?
1: Allora,
0: Non basta un minuto,
1: domanda
0: non
1: da un
0: basta un
1: milione.
0: minuto.
1: No, ci provo. Bisogna essere molto determinati, ma allo stesso tempo molto aperti, perché bisogna essere in continuo movimento. Non si può
0: In
1: mai
0: tutti i
1: essere
0: sensi.
1: statici. S- esatto, esatto.
0: Bene.
1: Sì,
0: È già una
1: è una
0: risposta.
1: lezione di vita, ecco.
0: Ovviamente, ovviamente.
1: Sì,
0: Risposta perfetta
1: sì.
0: in 40 secondi. Allora, ascoltiamo nuovamente il quartetto Werther nel Quartet Satz in La minore di Gustav Mahler, registrazione live per Perugia Classica, dura circa 12 minuti. A più tardi.

0: E questo mi sembra un esempio molto convincente del suono del quartetto Werther. L'abbiamo ascoltato in questo Quartet Satz in La minore di Gustav Mahler, pagina giovanile, ma in realtà straordinariamente matura, una registrazione live per Perugia Classica che conclude, ahimè, il nostro incontro con Misia Iannoni. Sebastianini, primo violino, anzi violino del quartetto Werther, quindi che un secondo non c'è, ha ancora un minuto, sempre il minuto la costringo a frequentare. Ma volevo chiedere una cosa proprio finale, alla soglia dei 30 anni più o meno, non ancora toccati, che cosa si sente di avere raggiunto fino a questo momento?
1: Allora, sicuramente molta più tranquillità nell'accettare, nel voler vivere serenamente il mondo musicale
0: Ho
1: e
0: capito.
1: tutto ciò che comporta anche il suonare per il pubblico, lo stress, i concorsi. Ho cercato di eliminare tutte quelle che possono essere i lati più
0: Più
1: stressanti dell'essere
0: stressanti.
1: musicista
0: Beh,
1: e
0: questo
1: volerlo fare e
0: l'aiuterà.
1: farlo per... Sì, esattamente, per
0: L'aiuterà
1: entrare in
0: molto
1: contatto
0: nei prossimi
1: con il
0: 30,
1: pubblico.
0: 60, 90 anni di vita sicuramente. Grazie di cuore, Misia.
1: Grazie,
0: Misia
1: grazie a voi di
0: Iannoni
1: cuore, veramente.
0: Sebastianini. Ci congediamo a pochi secondi dalla mezzanotte, giusto il tempo di dirvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Mecco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo, Giorgio Spolverini. Ha curato la regia, Emilio di questa serata, Emilio Parisi e Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono. Domani Wozzeck da Venezia in edizione italiana. Io vi lascio invece a Battiti tra pochi secondi. A tutte e a tutti una notte serena.

0: Vibriss è anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Rock. Go. Yong. San. Ni. Ich. Zero.
2: battiti@rai.it.
3: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Decima puntata.

Capitolo terzo. L'incanto della tristezza. Monologo su qualcosa che non sapevamo. Che la morte potesse essere così bella. Nei primi giorni la domanda più importante era: di chi è la colpa? Poi, quando ne abbiamo saputo di più, abbiamo cominciato a chiederci: cosa fare? Come salvarci? Adesso che ci siamo rassegnati all'idea che non sarà questione di un anno e neanche di due, ma di più generazioni, col pensiero abbiamo cominciato a ripercorrere a ritroso i fatti, girando una pagina dopo l'altra. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Il mattino successivo nessuno sospettava ancora niente. Ho mandato mio figlio a scuola e mio marito è andato dal parrucchiere. Ho cominciato a sfaccendare in cucina. Mio marito è tornato presto, con le parole: pare ci sia un incendio alla centrale, hanno ordinato di tenere la radio accesa. Mi sono dimenticata di dire che abitavamo a Pripyat, vicino al reattore. Me lo vedo davanti ancora adesso. Un bagliore diffuso color lampone chiaro. Il reattore sembrava essere illuminato dall'interno. E non era un incendio come gli altri, piuttosto una strana luminescenza, di bell'effetto. Non avevo mai visto niente del genere, neanche al cinema. La sera eravamo tutti sui balconi. Chi non aveva il balcone andava dagli amici, dai conoscenti. Noi eravamo all'ottavo piano, una visibilità eccezionale. Si portavano fuori i bambini, li si prendeva in braccio perché vedessero anche loro. Guarda, è una cosa che non si dimentica. Ed era gente che lavorava al reattore. Ingegneri, operai, insegnanti di fisica. Stavano lì, nella polvere nera. Parlavano, respiravano, guardavano. Alcuni si facevano decine di chilometri, in macchina o in bicicletta, per ammirare lo spettacolo. Non sapevamo che la morte potesse essere così bella. Nadiezhda Petrovna Bigoskaya, evacuata dalla città di Pripyat. Monologo su come sia facile diventare terra. Ho cercato di imprimermi nella mente quei giorni. C'erano molte nuove sensazioni. La paura. Mi ero lanciato in regioni inesplorate, tipo Marte. Io sono originario di Kursk e dalle nostre parti nel 1969 è stata costruita una centrale nucleare. Precisamente nella inesplorate, tipo Marte. Io sono originario di Kursk e dalle nostre parti nel 1969 è stata costruita una centrale nucleare. Precisamente nella città di Kurshatov.

situazione e io, da uomo disciplinato, mi presento il giorno stesso all'ufficio di leva. Il commissario sfoglia il mio fascicolo. «Tu», dice, «non sei mai venuto alle esercitazioni e noi qui abbiamo bisogno di chimici. Che ne diresti di farti 25 giorni in un campo vicino a Minsk?» Ho pensato, «quale occasione migliore per riposarmi dal lavoro, dalla famiglia? Mi farò delle belle marce all'aria aperta». Il 22 giugno 1986, alle 11, coi miei bagagli, la gamella e lo spazzolino da denti, mi sono presentato al punto di raccolta. Mi sono meravigliato al vedere così tanta gente, decisamente troppa per un'esercitazione in tempo di pace. Mi sono baluginati nella memoria certi ricordi, dai film di guerra. E inoltre, quando si dice la coincidenza, il 22 giugno, l'inizio della guerra. Ci hanno fatti schierare, poi hanno dato il rompete le righe e così alcune volte fino a sera. Quando ci hanno fatto salire sui torpedoni, cominciava a far buio. Un ordine: chi ha con sé dell'alcol può berlo. Stanotte si trasborda su un treno e domattina raggiungeremo la nostra unità. Per allora vi voglio freschi e croccanti come cetriolini marinati e senza l'ingombro di bagagli inutili. Più chiaro di così, abbiamo gozzovigliato tutta la notte. L'indomani mattina abbiamo raggiunto la nostra unità nella foresta. Ci hanno fatti schierare e ci hanno chiamati in ordine alfabetico. Distribuzione dell'equipaggiamento. A ognuno danno una tenuta da lavoro, un'altra e anche una terza. Beh, penso, sembra una faccenda seria. E ancora consegnano a ognuno, oltre al materasso e cuscino, un pastrano, un berretto, tutte cose invernali. Però siamo ancora in estate e ci avevano promesso di congedarci dopo 25 giorni. «Ma volete scherzare?» dice ridendo il capitano che ci aveva accompagnato fin lì. «25 giorni! Resterete in ballo per almeno 6 mesi!» Disorientamento, aggressività. E allora ci hanno dato dentro con la persuasione. Chi lavorerà al 20° chilometro prenderà doppia paga, chi al 10° tripla, chi nelle immediate vicinanze del reattore se la vedrà moltiplicate per 6. Uno si metteva a calcolare che in 6 mesi potrà tornarsene a casa al volante di una macchina di sua proprietà. Un altro vorrebbe tagliare la corda, ma c'è la disciplina militare. Cos'è la radiazione? Nessuno ne ha mai sentito parlare. Io però, combinazione, sono stato a certi corsi di difesa civile, nei quali ci avevano fornito delle informazioni vecchie di 30 anni. 50 Rotgen, la dose mortale. Ti insegnavano anche a buttarti per terra, affinché l'onda d'urto ti passasse sopra senza danni. L'irradiazione, l'onda termica. Ma neanche una parola sul fatto che la contaminazione radioattiva del territorio era il fattore che più poteva nuocere all'organismo umano. E gli ufficiali di carriera che ci accompagnavano a Chernobyl non ne sapevano molto neanche loro. Avevano un'unica certezza: più vodka si beveva, più si era protetti dalle radiazioni. Siamo rimasti accampati 6 giorni vicino a Minsk e per 6 giorni abbiamo bevuto in continuazione. Ho collezionato le etichette delle bottiglie. All'inizio abbiamo bevuto vodka, poi ho visto girare delle strane bevande, anticongelanti e detergenti d'automobili. Come chimico la cosa mi incuriosiva. Dopo quegli intrugli le gambe ti diventavano di bambagia, ma la testa è lucida. Ordini a te stesso, in piedi, e intanto caschi per terra. Le cose erano messe in questo modo. Io sono ingegnere chimico, dottore in scienze. Quando mi hanno richiamato dirigevo il laboratorio di un grande complesso industriale. E come mi hanno utilizzato? Mi hanno messo in mano una vanga, che è praticamente diventata il mio unico strumento di lavoro. Ed è subito nato l'aforisma: con la vanga la sfanghi anche con l'atomo. C'erano dei mezzi di protezione, le maschere antigas, le quali però restavano inutilizzate, perché col caldo che arrivava a 30 gradi lavorare così bardati voleva dire restarci secchi. Quando ce li hanno distribuite, abbiamo firmato la nostra brava ricevuta e ci siamo tolti il pensiero. Ancora un dettaglio. Dai torpedoni ci siamo trasferiti sul treno. I posti a sedere nel vagone erano 45, noi eravamo in 70. Abbiamo dormito a turno. Chissà perché a un tratto mi è venuto in mente. Che cosa è stato per me Chernobyl? Veicoli militari e soldati, stazioni di lavaggio, un'atmosfera da tempo di guerra. Ci hanno sistemati nelle tende, a gruppi di 10. Alcuni avevano lasciato a casa

dei bambini piccoli. Un altro aveva la moglie che doveva partorire, un altro ancora era senza appartamento. Ma nessuno si lamentava. Se si deve andare, si va. La patria ha chiamato, la patria ha ordinato. Il nostro popolo è fatto così. Attorno alle tende enormi mucchi di scatole e barattoli da conserva vuoti, vere montagne. Erano le scorte di riserva immagazzinate nei depositi militari, da usare solo in caso di guerra. Scatole di carne stufata, barattoli di pappa d'orzo perlato, scatolette di alici, torme di gatti, come mosche, villaggi evacuati. Un cancelletto cigola mosso dal vento, subito ti volti, ti aspetti di vedere qualcuno. E magari invece di un uomo esce un gatto.

asportavamo lo strato contaminato del terreno, lo caricavamo sugli autocarri e lo trasportavamo fino ai tumuli. Pensavo che i tumuli fossero delle strutture elaborate, studiate da ingegneri, e invece erano delle semplici fosse. Gli strati erbosi li scalzavamo e arrotolavamo in grossi rulli, come tappeti. La piota verdeggiante con l'erba, i fiori, le radici, gli scarabei, ragni, vermi. Un lavoro da mentecatti, se si considera che non è comunque possibile spellare tutta la terra, toglierne tutto ciò che è vivo. Se non avessimo bevuto come spugne tutte le notti, dubito che ce l'avremmo fatta a sopportarlo. La psiche non avrebbe retto. Centinaia di chilometri di terra scorticata, resa sterile. Le case, le legnaie, gli alberi, le strade, i giardini d'infanzia. I pozzi restavano come nudi. Al mattino dovevi raderti, ma avevi paura a guardarti nello specchio, a vedere la tua faccia, perché ti venivano in mente i pensieri più strani. Riusciva difficile immaginare che qualcuno potesse tornare a vivere in quei posti. Eppure lavavamo i tetti o cambiavamo le coperture. Che si trattasse di un lavoro inutile lo capivamo tutti quanti, migliaia di persone, ma ogni mattina ci alzavamo e tornavamo a farlo. Un giorno ci imbattiamo in un vecchio contadino analfabeta. Lasciate perdere, figlioli, questo lavoro idiota. Sedetevi piuttosto con noi a tavola. Pranzate con noi. Il vento soffia, le nuvole si spostano nel cielo e il reattore è senza copertura. Torniamo dopo una settimana a controllare i posti da dove avevamo tolto lo strato contaminato e vediamo che sarebbe tutto da rifare. Soltanto non c'è più niente da togliere. Il terreno sottostante è incoerente, sabbioso. Una volta soltanto ho capito il senso di un'azione ed è stato quando abbiamo spruzzato dagli elicotteri uno speciale preparato, il quale formava una pellicola polimerica che impediva alle particelle più mobili del suolo di spostarsi. Perlomeno c'era della logica. Ma noi scavavamo e scavavamo. I villaggi erano stati evacuati, ma qualche vecchio era rimasto, in questo o in quel villaggio. Entrare in una semplice casa contadina e sedersi a pranzare con loro, il rituale stesso. Una mezz'oretta di vita normale, umana. Nonostante non potessimo mangiare niente di quello che mangiavano loro, era proibito. Ma si aveva una tale voglia di sedersi normalmente a tavola, in una vecchia casa contadina. Dove passavamo noi, restavano solo tumuli. In un secondo momento, ci avevano detto, li avrebbero ricoperti di lastre di calcestruzzo e recintati con barriere di filo spinato. Noi abbandonavamo lì gli autocarri col cassone ribaltabile, le camionette Watts, le gru, tutti i mezzi sui quali avevamo lavorato, perché il metallo ha la proprietà di accumulare le radiazioni, di assorbirle. Dicono che poi tutto quel materiale sia stato fatto sparire, rubato. Ci credo, perché da noi tutto è possibile. Una volta c'è stato un allarme. Dai controlli dei dosimetristi risultava che la nostra mensa era stata collocata in un posto che era molto più radioattivo di quelli che andavano tutti i giorni a decontaminare. Ed era già più di 2 mesi che vivevamo in quel posto. Il nostro popolo è fatto così. Dei pali piantati per terra, con sopra, all'altezza del petto, delle tavole orizzontali assicurate con dei chiodi. E questa sarebbe stata la mensa. Ci mangiavamo in piedi. Ci lavavamo attorno a una botte. La toilette era una lunga trincea in un campo senza ripari. La vanga in mano e il reattore lì dietro. Dopo 2 mesi abbiamo cominciato a capire determinate cose e abbiamo posto certe domande. Non siamo dei kamikaze. Siamo stati qui 2 mesi e può bastare. È tempo di darci il cambio. Il generale maggiore ci ha voluto incontrare. Ha parlato con franchezza. Non ci conviene rimpiazzarvi. Vi abbiamo dato l'equipaggiamento completo, una tenuta da lavoro e 2 cambi. Avete fatto la mano al lavoro. Sostituirvi non solo sarebbe costoso, ma comporterebbe un sacco di complicazioni. E aveva battuto sul solito tasto degli eroi. Una volta alla settimana, di fronte alle truppe schierate, veniva consegnato a coloro che si erano distinti nel lavoro di scavo un diploma d'onore di miglior seppellitore dell'Unione Sovietica. Cose folli. I villaggi vuoti. Ci vivono solo galline e gatti.
Siamo entrati in una rimessa, era piena di uova. Abbiamo preparato una bella frittata. I soldati sono ragazzi in gamba. Non ci mettono niente a prendere un pollo da arrostire sul fuoco, con un bottiglione di vodka fatta in casa. Nella nostra tenda, di quella vodka fatta di straforo, ce ne scolavamo ogni giorno in compagnia un bottiglione da 3 litri. Alcuni giocavano a scacchi, uno strimpellava la chitarra. Prima o poi l'uomo riprende le sue abitudini. C'è quello che, quando ha bevuto abbastanza, va subito a letto, e c'è quell'altro che deve per forza mettersi a sbraitare, ad attaccare briga. Ad altri due, invece, ubriachi fradici, è venuta voglia di farsi un giro in macchina. Si sono ammazzati. Per estrarli dal cumulo di lamiere schiacciate si è dovuta usare la fiamma ossidrica. Io mi salvavo dalla tristezza scrivendo lunghe lettere a casa e tenendo un diario. Il capo della sezione politica dell'unità si è accorto di qualcosa e ha cominciato a starmi alle calcagna. Cosa scrivevo? Dove lo nascondevo? Ha cercato di indurre un mio vicino di branda a spiarmi. Questi mi ha riferito ogni cosa. Ma che cosa scrivi? La tesi di laurea l'ho data. Adesso sto preparando quella per la libera docenza. Ha riso. E sarà questo che riferirò al colonnello. Ma tu bada a nascondere bene quello che fai. Erano bravi ragazzi. L'ho già detto. Neanche un piagnucolone o un fifone. Mi creda, nessuno ci potrà mai vincere. Mai. Gli ufficiali non mettevano neanche il naso fuori dalla tenda. Se ne stavano a poltrire in pantofole o stravaccati sulle brande. Bevevano. Ma noi di loro ce ne fregavamo. Noi scavavamo. S'attaccassero pure qualche nuova stelletta sulle spalline, a noi non importava un accidente. È fatto così il nostro popolo. I dosimetristi erano gli dèi della situazione. Tutti si accalcavano attorno a loro, facendosi largo a gomitate pur di raggiungerli. Allora, figliolo, che radiazione c'è a casa mia? Un soldato intraprendente si era organizzato bene. Aveva preso un normale bastone e ci aveva avvolto intorno del fil di ferro. Dopo aver bussato a una casa, si metteva a girarci intorno, facendo passare il bastone lungo i muri, e la contadina a corrergli dietro. «Figliolo, che cos'ha la mia casa?» «Segreto militare, nonna! Dimmelo lo stesso, fai il bravo! Ti do un bicchiere di vodka fatta in casa!» «Va bene, versa pure!» E dopo aver bevuto, «Da te è tutto a posto, nonna!» E andava a misurare da un'altra parte. A metà del periodo hanno finalmente distribuito a tutti quanti un dosimetro personale, certe scatolette con all'interno un cristallo. Alcuni hanno subito cominciato a pensare alla loro migliore utilizzazione. Bisognava portarli la mattina vicino al tumulo, lasciarli lì e poi recuperarli a fine giornata. Il calcolo era semplice. Più radiazione ci fosse stata, più presto li avrebbero congedati, o quantomeno avrebbero dato loro più soldi. Qualcun altro andava in giro col dosimetro appeso alla cinghia di uno stivale, perché fosse più vicino al suolo. Il teatro dell'assurdo, visto che quei contatori erano scarichi, perché potessero funzionare andavano caricati con una dose di radiazione iniziale. In poche parole, quei gingilli, quei ciondoli, ce li avevano dati solo per scena, come psicoterapia. Erano dei congegni che funzionavano a cristalli di silicio, dimenticati nei magazzini militari da qualche decennio. Quando ci hanno congedati, la cifra segnata sui nostri libretti militari era la stessa per tutti. La dose media di radiazione moltiplicata per il numero dei giorni. La dose media era semplicemente quella rilevata nelle tende dove vivevamo. Non so se sia una barzelletta o una cosa vera. Fatto sta che un soldato telefona alla sua ragazza. Lei è in ansia perché lui è nella zona. Ma cosa ci fai esattamente? Lui è in vena di spacconate. Esco adesso da sotto il reattore, mi sono appena lavato le mani. E subito dopo i brevi segnali di occupato. Era caduta la linea. Il KGB era in ascolto. Finalmente 2 ore da dedicare al riposo. Ti stendi all'ombra di un arbusto e vedi che le ciliegie visciole sono già mature, gonfie, succose. Le sfreghi un po' per pulirle e in bocca. E le more. Era la prima volta che vedevo delle more. Quando non c'era lavoro ci facevano marciare o guardavamo dei film indiani, d'amore, fino alle 3 o alle 4 del mattino. Qualche volta il cuciniere non si alzava in tempo e la pappa di cereali del mattino era mezza cruda. Portavano i giornali
e lì scrivevano che noi eravamo degli eroi, dei volontari, con tanto di fotografia. L'avessimo avuto tra le mani quel fotografo. Non molto lontano da noi erano acquartierate delle unità internazionali, tatari di Kazan, tra gli altri. Ho assistito alla loro giustizia sommaria. Facevano correre uno dei loro soldati davanti alla truppa schierata. Se si fermava o cercava di allontanarsi, lo picchiavano, a calci. Era uno che rovistava nelle case abbandonate, le ripuliva. Gli avevano trovato una borsa piena di cianfrusaglie. C'era anche un acquartieramento di lituani. Dopo un mese che erano sul posto, si erano ribellati e hanno preteso di essere rimandati a casa. Un giorno abbiamo ricevuto un ordine speciale: lavare con urgenza una casa in un villaggio vuoto, da non crederci. Come mai? Domani ci festeggeranno un matrimonio. Abbiamo innaffiato con le pompe il tetto e gli alberi e raschiato il terreno. Abbiamo falciato i fusti delle patate, tutto l'orto, l'erba sull'aia. Attorno solo terreni incolti. E il giorno dopo sono arrivati i fidanzati, gli invitati su un autobus e i suonatori. Due sposi veri, non cinematografici. Si erano ormai definitivamente trasferiti da un'altra parte, ma li avevano convinti a tornare qua giù per essere filmati, per la storia. La propaganda funzionava. La fabbrica dei sogni. Perfino qui difendeva i nostri miti. Sopravviveremo ovunque, perfino su una terra morta. Subito prima di partire il comandante mi ha convocato. Che cosa scrivevi? Delle lettere alla mia giovane moglie. Sta attento. E mi ha congedato. Che cosa mi è rimasto impresso di quei giorni? L'ombra della follia. Come scavavamo, scavavamo. Me lo sono annotato da qualche parte nel diario, quel che ho capito. Fin dai primi giorni ho capito come sia facile diventare terra. Ivan Nikolaevich Smikov, ingegnere chimico.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Nicola Matteis, suite La minore, sarabanda amorosa, adagio, gavotta, scaramuccia, Les consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini, Hanna Salzenstein, violoncello, Justin Taylor, clavicembalo e Louise Ayrton, violino.

0: di Nicola Matteis abbiamo ascoltato Suite La Minore, Les Consorts, Théotime Langlois des Oeufs e Sophie de Bardonesch, violini, Hanna Salzenstein, violoncello, Justin Taylor, clavicembalo e Louisa Ayrton, violino.
1: Eric Satie, Jack in the Box, pantomima, Prelude, Entr'acte, Final. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann.